0: essere nella notte dei guerrieri. Le 2-3 minuti torniamo in redazione da Roberta Lupi, come sempre uno degli appuntamenti della giornata, questo è Lifestyle.
1: Equilibrio interiore, uno stile di vita in forte crescita a livello globale, segno di un'attenzione sempre maggiore al benessere mentale. In questo scenario torna Wanderlust 108, il Mindful Triathlon che nel 2026 farà tappa a Venezia, Milano e Roma, con esperti di yoga, meditazione e pratiche di consapevolezza. Alcuni consigli di Francesca Cassia, co-founder del portale Odaka Yoga.
2: Pochi minuti di silenzio possono cambiare il ritmo di una giornata. Prima di guardare il telefono, prima di dormire, concediti 5 minuti di respiro consapevole. L'espirazione attiva la parte rilassante del sistema nervoso, il parasimpatico, e l'inspirazione invece dà dinamismo al simpatico.
1: E l'ascolto.
2: Spesso ascoltiamo tutti tranne che noi stessi. Personalmente pratico la camminata meditativa. A piedi nudi ci insegna a percepire come mi sento dentro. Più sviluppiamo l'ascolto, più diventano consapevoli le nostre scelte.
1: Questa è RDS.
0: Grazie Roberta Lupi per l'approfondimento in RDS Lifestyle. Le 2:04 minuti, amici, ciao, bentornati, buonanotte, questa è la notte dei guerrieri, edizione solitaria, solo con me Alessandro Corsi, vi saluto, vi abbraccio, anche perché guarda il 265 del digitale terrestre, lì trovate la nostra RDS Social TV. Continuiamo a parlare dell'argomento con cui abbiamo aperto il programma stanotte, il nostro sondaggione Pronti Via, perché sono arrivate diverse storie tra audio e messaggi di testo di racconti appunto professionali e non proprio più carini, che però è giusto leggere e magari ascoltare. Quindi se ne avete altri da aggiungere, 388 22 388 22.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue

0: The Colors, Rolling Stones qui su RDS 211. Buonanotte amici, per chi si fosse unito da poco, questa è la notte dei guerrieri, edizione solitaria, perché buon Ferraro ha fatto 22-1 con la Eli, visto che mancava Jason Gagliani, ma torna domani, puntuale all'una. Invece stiamo parlando di episodi a lavoro spiacevoli, ce n'è uno tra i tanti che insomma ho pensato tanto se farvelo ascoltare. Chiaramente il guerriero che ce l'ha mandato credo sia d'accordo nel trasmettere il suo messaggio vocale, perché ce l'ha mandato, quindi evidentemente aveva anche voglia un po' di raccontarsi. Il fatto che abbia deciso di farlo con noi merita, perché non è una storia facile. Ve la faccio sentire, però questo deve essere poi anche uno spunto per fare alcune riflessioni che magari facciamo tra un po'. Prima ascoltate l'audio, sentite qua.
1: Avevo 14 anni quando ho finito le scuole medie, non avevo più voglia di andare a scuola, di studiare. I miei genitori mi hanno detto va bene, ok, quindi andrei a lavorare. In quel momento c'era un'officina, più che altro una falegnameria, aperta proprio sotto casa, di un signore in pensione, a che sono andato da lui e abbiamo cominciato a fare dei lavoretti di legno, di ristrutturazione dei mobili. Dopodiché poi ho cominciato a farmi dei discorsi un po' particolari, ho dovuto subire determinate azioni nei miei confronti.

0: confronti. Non c'era soltanto lui, ma c'era poi anche un altro ragazzo che chiamava, diciamo, quando aveva voglia di fare determinate cose. Ovviamente i miei genitori, adesso che non ci sono più, non hanno mai saputo di questa cosa. È una cosa che mi sono sempre tenuto dentro e avevo bisogno di sfogarmi un attimo e raccontarvi questa cosa.
1: Ciao guerriero, grazie. Guarda, soltanto il fatto che tu abbia scelto di volerti sfogare con noi è già un onore. Ci dispiace ovviamente per quello che hai dovuto subire quando eri ragazzino, ma questa è una storia che deve darci anche uno spunto di riflessione, ovvero nei momenti in cui magari vediamo i nostri figli strani, se c'è qualcosa che forse non ci torna molto, bisogna approfondire, perché magari un ragazzino di 14 anni ha una vergogna, si sente male probabilmente solo a raccontarla a noi, no? Quindi immaginate cosa ha significato per lui doversi tenere dentro una cosa del genere e non avere neanche la forza di raccontarlo ai genitori. E invece è proprio questo che deve succedere. I genitori devono sapere, perché situazioni del genere si possono sistemare, come giusto, no? Perché dovrebbe essere così. Il fatto che questo signore l'abbia passata liscia fa arrabbiare, fa incazzare, no? E quindi da questa storia spero che ci sia lo spunto, no, di riflessione per poter poi guardare le cose che succedono oggi e cercare di approfondire quando magari sentiamo che è il caso di farlo e che forse ce n'è bisogno. Però amico mio guerriero, grazie, perché veramente soltanto il fatto di aver deciso di raccontare a noi una cosa così delicata, veramente ti ringraziamo tanto, perché non deve essere facile. Grazie anche a tutti gli altri che hanno mandato le loro storie al 388 22 38 822. C'è Shawn Mendes con Camila Cabello.

0: Gina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore. I figliaio, però anche no.
1: E voglio sole, palme, toga, pardi, pollo fritto, replica, country, basilico, qui però anche no.
0: Dolce nera, epopea.
2: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor qui su RDS alle 2.22 nella notte dei guerrieri. Allora mettetevi comodi perché tra poco torna una nuova sequenza mixata, poi cambieremo argomento, l'abbiamo portata un po' avanti perché sono arrivate storie molto suggestive, molto emozionanti, anche insomma che ci hanno dato degli interessanti spunti di riflessione. E ovviamente tra poco nella sequenza mixata arrivano quattro grandi successi. A proposito di quelli dell'estate 2026, ne stanno arrivando tanti piano piano, no? Nel corso di queste settimane è in arrivo anche, direi, la bomba di Alessandra Amoroso insieme a Gianni Morandi. Dovrebbe uscire nelle prossime ore il loro singolo estivolo, e dovrebbe singolo estivo e non estivolo, che dovrebbe chiamarsi Hit Parade. Qui Alessandra Amoroso la ritroviamo qualche anno fa, sempre per un tormentone estivo con i Bundabash. Mambo Salentino.

0: Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme, sì. Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival, venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rote Rosa per l'appunto, e sabato 20 il grande live con
1: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
0: Ma una roba pazzesca, allora per vivere l'evento in prima fila scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit, quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
1: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
0: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: 2:27 che scoccano in questo istante, in questo mercoledì notte, siete con me alle Corsi, edizione solitaria nella notte dei guerrieri, con 4 grandi successi in sequenza mixata.

0: 1981. Capolavoro dei Queen, Another One Bites the Dust, riascoltata in chiusura di Sequenza Mixata nella notte dei guerrieri alle 2.40. Pezzone, ragazzi. Allora, nella notte dei guerrieri vorrei anche un po' cercare di capire cosa fate svegli in giro a quest'ora, perché insomma sappiamo che tanti lavorano, tanti si danno da fare perché magari stanno rientrando da lavoro, poi più tardi ci sarà la nostra sfida delle 4 dove metteremo in palio la RDS bag, ma insomma alle 2.40 se siete svegli a quest'ora qualcosa proprio non va, quindi a parte quelli che lavorano c'è qualcuno che magari è in giro perché torna da far festa, capisco che è martedì sera, mercoledì mattina, mettetela un po' voi da quale punto di vista sia meglio guardarla, però magari ci raccontate che ci fate svegli a quest'ora della notte in giro al 38822 38822, il vostro nome, la vostra città, e mi raccontate un po' come state vivendo questa nottata. Dai, vi aspetto con i messaggi vocali.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Svegli a quest'ora, perché? Ce lo raccontate con un audio 38822 38822, subito Achille Lauro.

0: Sono Easy Olive Dean qui su RDS nella notte dei guerrieri. Tanti guerrieri e tante guerriere in giro a quest'ora della notte, molti lavorano, vogliamo sentirvi. Vai Pino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno bello.
1: Federico da Roma. Qualcosa che non va c'è, sono povero.
0: Ecco.
1: E quindi devo andare al lavoro.
0: Vai, era grande.
1: Ciao, RDS, ciao, buona bello. Giornata a tutti.
0: Buon lavoro. Ciao.
2: Ciao RDS, siamo Erika e Cinzia da Pescara. Torniamo al concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio Olimpico.
0: Com'è stato, ragazzi? Dai, adesso vi chiamiamo.
3: Ciao, sono Dino, sono una guardia e sono di turno di notte. Alle 6 finirò.
0: Dai Dino, grazie, ti abbracciamo. Sentiamo se rispondono Eric e Cinzia. Vi stiamo chiamando, ragazzi. Rispondete.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Io sto tornando a casa dopo aver suonato ad un matrimonio di stranieri ricchissimi. Io suono il

0: sassofono e ho suonato con una party band straniera.
1: Ma sai che il sax sta andando... Ciao, pronto?
2: Pronto?
1: Eccole, Erika e Cinzia!
2: Ciao!
1: Ciao, buonanotte, benvenute, siete
2: buonanotte
1: in diretta!
2: Ciao a tutti!
1: Certi amori regalano...
2: un'emozione per sempre!
1: Brave!
2: Siamo pronte!
1: Brave ragazze, com'è stato Eros?
2: Bravissimo, super! È il mio undicesimo concerto di Eros.
1: Senti, ma tu sei Cinzia o Erika? Così.
2: Allora, io sono Erika.
1: Sì. Ok, ma 11 concerti, no? La cosa che ti sorprende qual è? Che magari ogni volta metto un pezzo diverso, cioè la scaletta cambia. Cioè, per una che si fa tutti i concerti di Eros, c'è qualcosa che cambia ogni volta? Se dovessi dirlo a chi magari
2: guarda,
1: ha...
2: Questo concerto è stato meraviglioso perché è stato proprio una raccolta dei suoi più grandi successi.
1: Oh, quindi ha fatto anche pezzi magari meno conosciuti?
2: Sì.
1: Tipo uno che ti ha fatto impazzire che quando l'hai sentito hai detto no, non ci posso credere!
2: Taxi storica, antico, cioè delle chicche, quelli sono i veri intenditori,
1: Senti, invece Piccola Pietra l'ha fatta?
2: No.
1: Però quello è un pezzo veramente bello.
2: Lo so, però no, non l'ha fatta, però dai, ne ha fatti tantissimi altri che
1: Come si chiama la canzone? Beh, mi ricordo come fa, perché la cantavo da ragazzo, cioè avevo il disco. Sì, quella che fa quando la festa comincerà. Tu sarai
2: regina. Allora, guarda, questa canzone si chiama Per me per sempre.
1: Per me per sempre, bellissimo.
2: E mio marito me l'ha dedicata il giorno del matrimonio.
1: Per me per sempre.
2: Bravo.
1: Bellissima. No, ma su Eros sono molto preparato. Per esempio, Sta passando novembre, un altro pezzone che non so se fai concerti, ma è una roba da lacrime, bellissima pure quella canzone lì, veramente molto bella. Però insomma, delle più popolari chiaramente ce ne sono tante altre che sicuramente avrà fatto e vi avrà fatto piacere ascoltare. Ragazze, buon rientro.
2: Grazie mille, buona continuazione.
1: Ciao, sarà l'aurora.
2: L'aurora.
1: Ciao ragazzi, buon rientro. Ciao. Se volete raccontarci la vostra notte, fatelo con un audio al 38822 38822. Questa è la notte dei guerrieri.

0: belle vibes, quelle dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, nella notte dei guerrieri, qui su RDS. Ci siete voi e la vostra notte, vi sentiamo.
1: Ciao, sono Luca da Paina. Ciao, e Luca. Sto andando a recuperare una mia amica a casa sua e insieme a sua sorella e suo cognato andremo quest'oggi a Lisbona per una settimana di mini vacanza, via.
0: Oh, ciao. Lisbona, ciao, mini vacanza a Lisbona. Cerca su internet, o comunque se non hai già un itinerario prestabilito, ma credo che vi siate preparati abbondantemente, puoi chiedere cosa fare a Lisbona in 3 giorni. Ci sono un sacco di consigli, tipo iniziare da Piazza del Commercio, percorrere l'arco di Rua Augusta, salire verso il quartiere più antico e caratteristico, in questo modo potreste perdervi tra i vicoli ammirando gli scorci del Belvedere, come il Miraduro de Santa Lucia. Lucia sarà. Vabbè, insomma, ci sono diverse cose da fare, in bocca al lupo per questo viaggio. È sempre bello andare a visitare una città, magari quei 2 o 3 giorni, capito? E te la cavi magari con poco, in un periodo in cui non è altissima stagione, dove non ci sono magari troppe persone in giro, riesci a goderti anche quello che speri e quello che vorresti goderti effettivamente.

0: nel corso del viaggio. Sentiamo ancora.
1: Ciao Ale, sto rientrando da Palermo dopo una bella serata tra amici. Sono di Reggio Calabria, un paio d'ore di macchina.
0: Ciao, buon rientro.
2: Ciao, Lorenzo da Prato, sulla linea Firenze-Pisa, Pisa-Firenze.
0: Sì.
2: E che ci vuol fare questo della notte? Si lavora, si lavora.
0: Si lavora, si lavora.
2: Sui bus.
0: Ciao.
2: Buona serata e buona nottata, e grazie per la compagnia.
0: Buon lavoro a te, sentiamo ancora, dai, l'ultimo.
3: Sono Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
3: Sto tornando a casa nel mio appartamentino che ho in città, perché ho aspettato mia figlia che tornasse a casa alla Inate per un abbraccio.
0: Che carino.
3: E per portare via un saluto di un bambino che vedrò solo fra pochi giorni.
0: Che bello!
3: Perché domani si lavora presto.
0: Vai Andre, ciao, un abbraccio a te. Grazie amici, tra poco parleremo anche di sport. Sta cominciando Argentina-Algeria, dei mondiali che si stanno giocando in Canada, Messico e Stati Uniti, ma si sono giocate altre partite importanti. Ha giocato la Norvegia, la Francia. Ne parleremo tra poco. Prima però, come sempre, a quest'ora torniamo in redazione. Uno degli appuntamenti del giorno è RDS Green, e lei è Roberta Lupi. Sentiamo.
4: Artico, scoperti nuovi organismi marini negli abissi. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
5: Numerose specie ed ecosistemi diversi come i coralli bambù e i giardini di spugne sono stati ripresi per la prima volta in alta risoluzione nelle profondità marine artiche. È stato possibile osservare come queste creature colorate vivono e interagiscono. Abbiamo filmato e raccolto campioni da un monte sottomarino finora inesplorato, sottolinea Greenpeace, dopo la sua spedizione durata un mese che si è conclusa qualche giorno fa a Bergen in Norvegia. Un importante passo avanti nella conoscenza degli abissi artici, che potrebbe fornire elementi decisivi per l'istituzione di nuove aree marine protette.
4: Questa è RDS.
0: Grazie Roberta Lupi, questa è RDS Dici Bene e questa è la notte dei guerrieri di RDS. Alle 3 in punto in questo 17 di giugno 2026, tra poco parleremo anche di sport, in particolare di calcio. Si stanno giocando i mondiali, proprio in questi minuti sta per cominciare Argentina-Algeria, la prima partita, il debutto dei campioni del mondo in carica che hanno vinto l'ultima edizione 4 anni fa, lo ricorderete, in Qatar nel 2022. Ne parliamo tra poco anche con i vostri audio, se volete continuare a raccontarci la vostra notte fatelo con un vocale al 388-22-388-22. Subito una nuova sequenza mixata che comincia da Giovanotti.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

0: Come tanti altri artisti emergenti, Samurai J, che già era molto conosciuto per alcuni dei suoi grandi successi diventati virali sui social, in particolare su TikTok, tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario, ve lo ricorderete. Poi è arrivato Ossessione con il suo Sanremo, che è stato a livello di viralità pazzesco, anche se non è arrivato altissimo in classifica. Questo è il suo nuovo grande successo per questa estate 2026, che si chiama Flamenco Paranoia. L'abbiamo riascoltato in chiusura di Sequenza Mixata nella notte dei guerrieri. E a proposito di estate e a proposito di grandi successi e tormentoni, l'RDS Summer Festival a Rimini questo weekend raddoppia. Venerdì 19, quindi dopodomani, un super party per ballare con ospiti speciali come Marvin e Andrea Prezioso per festeggiare la storica Notte Rosa, e poi sabato 20 un grande live con tutti gli artisti del momento. Sul palco troverete ovviamente anche la nostra Anna Pettinelli insieme a Leo Di Bello. Scaricate l'app di RDS e scoprite com'è facile acquistare il nostro Summer Kit con tutti i nostri nuovi gadget, che vi darà diritto anche a vivere la serata in prima fila. RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Poco un po' di sport, parliamo dei mondiali, si sta giocando Argentina-Algeria, ma non solo, state qui, c'è Tom Walker.

0: Drive Safe Miles Smith su RDS nella notte dei guerrieri, c'è lo sport.
1: Eccezionale, proprio lei, Nova.
0: Sto facendo una riflessione guardando Argentina-Algeria che è stata sbloccata poco fa dal quasi 39enne Leo Messi, che segna il primo gol dell'Argentina, campione del mondo in carica in questo mondiale, sblocca il risultato, lui che compirà 39 anni la prossima settimana, mercoledì prossimo, il 24 giugno, classe 1987. E stavo riflettendo su una cosa, ci prende sempre un po' la nostalgia quando parliamo di calcio, no? Ma quant'era forte l'Argentina con Maradona, quanto era forte il Brasile quando c'era Ronaldo, Ronaldinho, Romario, quanto era forte la Francia di Titi Henry, quanto era forte l'Italia di Totti, Del Piero, Baggio, eccetera eccetera. Però ragazzi, la fortuna di vedere, di vivere un'epoca in cui stiamo vedendo la storia di Leo Messi, che è riuscito a vincere il mondiale già abbastanza maturo, perché lo ha vinto nel 2022, 4 anni fa, e il fatto che abbia segnato il primo gol dell'Argentina in questo mondiale a quasi 39 anni è veramente una storia incredibile.

l'altro stavo ascoltando la telecronaca, insomma, si raccontava di come Messi è a 14 gol fatti in un mondiale, agganciato Mbappé che con la Francia ieri ne ha fatti 2 al Senegal, e in questo momento è a meno 2 dalla vetta che è occupata da Miroslav Klose, che è il bomber all time ai campionati del mondo di calcio in questo momento al primo posto. E quindi veramente una storia tutta da scrivere per un campione come Messi. E poi è anche bello vedere che queste nazionali hanno dei campioni che chiamano e rispondono, no? Chi fa doppietta, poi c'è quello che risponde. Giocherà il Portogallo nelle prossime ore, quindi anche Cristiano Ronaldo sarà chiamato a rispondere al rivale di sempre che ha già timbrato. Insomma, veramente un mondiale entusiasmante. Se non c'è l'Italia, e questo sappiamo quanto ci duole, quanto ci fa male, però sicuramente le storie che arrivano anche dalle altre nazionali sono molto interessanti e fanno molto piacere, no? Soprattutto quando poi si tratta di un grande campione, un grande sportivo come Leo Messi, che sicuramente può dividere ma mette un po' d'accordo tutti, così come mette d'accordo tutti Erling Haaland, che ne ha fatti 2 anche lui all'Iraq con la sua Norvegia. Norvegia ha vinto 4-1 nella partita che si è giocata nella notte poco fa, e oltre a lui hanno segnato anche Østigard e Berg, che ha chiuso il risultato. Non è stata una bellissima partita, ma sicuramente, insomma, la Norvegia si conferma una delle nazionali più interessanti di questo mondiale. Lo sappiamo bene perché ci abbiamo perso 2 volte e quelle 2 sconfitte ci sono chiaramente costate il primo posto nel nostro girone di qualificazione, tanto che poi arrivati secondi abbiamo dovuto affrontare il playoff che abbiamo amaramente perso ai rigori con la Bosnia, e ce lo ricordiamo credo abbastanza bene un po' tutti. La Francia, lo dicevamo, ha vinto 3-1 contro il Senegal, partita molto aperta e molto combattuta, quindi il risultato è un po' bugiardo. In realtà la Francia è una squadra talmente forte che anche se non gioca la sua miglior partita sicuramente arriva ad un certo punto, no, che riesce con le giocate dei suoi campioni a sbloccare il risultato e a portarlo dalla sua parte. Hanno segnato, come detto, Mbappé, che ha aperto le danze, l'1-0 e poi il 3-1. In mezzo c'erano stati il gol di Barcola, 2-0, e poi aveva accorciato Mbaye del Senegal per il momentaneo 2-1. Mentre sempre nella giornata di ieri un'altra partita che si è giocata, altre 2 in realtà, Iran-Nuova Zelanda finita 2-2 e Arabia Saudita-Uruguay, che invece si è chiusa anche questa con un pareggio. Prossime partite alle 6 di mattina, quindi tra 2 ore e mezzo, giocano Austria e Giordania, imperdibile. Se volete dormire non fatelo, perché c'è questo big match da seguire. E poi, come detto, alle 19 scende in campo Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo contro il Congo, mentre nella serata di mercoledì alle 10 di sera si gioca anche Inghilterra-Croazia. Un mondiale che sicuramente sta facendo tanto discutere, ma ripeto, le storie legate a questi campioni non possono che attirare un po' la nostra attenzione. Vi aggiorneremo su Argentina-Algeria, al momento siamo al 23esimo e l'Argentina, come detto, vince 1-0 con il gol del grande Leo.

0: the Churchill's Year su RDS nella notte dei guerrieri. Leggevo che qualcuno specificava come alcuni campioni, no, nel mondo dello sport in generale, non soltanto nel calcio, guardate per esempio uno come Yannick Sinner, siano anche e riescano magari a diventare dei grandi campioni, ad essere stimati e ammirati da tutto il mondo proprio anche grazie alla vita che riescono a condurre, nonostante la popolarità, la fama, i soldi, la ricchezza. Cioè questi possono fare veramente quello che vogliono, il vero sportivo, il vero talento non è tanto nelle doti che hai, tecniche, perché sì, quelle le hai, ma ne nascono diversi, no? Guardate l'esempio Yamal, di cui si discute tantissimo, tra l'altro ultimamente sono uscite anche indiscrezioni legate ad una sua presunta figlia che avrebbe avuto con una ragazza italiana dopo uno dei tanti festini, visto che insomma se ne parla, poi da qui a capire se è vero o non è vero, ce ne passa, però il fatto che Yamal sia anche, vista la famiglia che ha, insomma uno abbastanza turbolento fuori dal campo, e questo a volte non ti garantisce, no, un futuro da campione, perché il vero campione è poi quello che te lo dimostra anche fuori dal campo. Non a caso tutti i più grandi, fatta eccezione forse per qualcuno, fuori dal campo sono sempre stati e hanno sempre avuto dei comportamenti esemplari. Se è vero che c'è qualche eccezione tra i grandi campioni, senza stare qui a citarli perché li conoscete, è vero anche però allo stesso modo che tutti quelli che avevano un grande talento ma che non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta a diventare dei grandi campioni indiscussi proprio a causa del loro comportamento avuto fuori dal campo. Ne possiamo citare diversi, uno che mi viene in mente, di cui mi dispiace anche parlare così, però insomma è Balotelli, che aveva secondo me grandissimi doti tecniche, però purtroppo la testa non l'ha fatto andare avanti chissà quanto, forse quanto avrebbe potuto, le soddisfazioni se le tolte, perché insomma ha vinto una Premier col City, qualcosa l'ha fatto di importante nella sua carriera, ma forse avrebbe potuto avere un epilogo, ecco, diciamo un po' più sereno, un po' più, ecco, come un campione meriterebbe. Un altro è Cassano, che addirittura ha avuto il pregio, no, di essere chiamato al Real Madrid, ma sappiamo poi com'è andata la sua carriera. Questo insomma per dire che un campione come Leo Messi, per tornare all'origine del nostro discorso, è un vero campione anche per la vita che conduce fuori dal campo, così come tanti italiani anche che hanno avuto grande successo, non soltanto per le loro gesta sul rettangolo di gioco, ma per quello che hanno sempre dimostrato a livello etico, che direi è una parte fondamentale che forse tra i giovanissimi si sta un po' perdendo. C'è l'uovo di Merck & Cremont.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Merck & Cremont. Serena Brancale e The Colors. Partenope. Yeah!

0: Send the news, the power of love, alle 10.39 di questo mercoledì 17 giugno. Anna Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno nella radio 100% grandi successi.
1: Parliamo di rischi.
0: Sì.
1: Nella vita qualche rischio bisogna pure affrontarlo, no?
0: Sempre.
1: Rischi calcolati, come si dice, no?
0: Se no sarebbe una vita piatta.
1: Se no sarebbe una vita piatta. Quante volte ci hanno detto, ma lascia perdere, quello non è l'uomo per te. E più te lo dicono, più ti incaponisci.
0: Se non ci sbatti la faccia da solo non te ne accorgi.
1: No, ma anche se ce la sbatti non te ne accorgi in certi casi. Quindi non è così. Il gusto del rischio, chi colpisce è un signore che ha rischiato tanto per poi perdere. Storie di rischi, anche i vostri, vogliamo sapere, state con noi.

0: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
6: Eurospin! La spesa intelligente!
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
11: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
10: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad.

0: C'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Rischio, signora Longari.
2: Chi sei? Mike, buongiorno.

0: These beautiful things that I've got.
1: Io devo pensare.
2: Esatto. Ma sì, era lui.
1: Il rischio, da dove partiamo? Partiamo da questa storia. Sì. Uno sconosciuto ha puntato sul un singolo trader su Polymarket, che è una piattaforma che si muove in criptovaluta molto affermata nel mondo, dove si può scommettere su tutto. Principalmente si scommette sulle elezioni politiche di ogni paese, da quelle americane a quelle europee, cioè, eccetera, ma si può anche scommettere su eventi di spettacolo, di musica, si può scommettere un po' di tutto, e la quotazione viene fatta dalle puntate. Un sconosciuto scommettitore ha puntato un milione di euro, sempre in criptovalute, diciamo così, sulla vittoria della Spagna su Capoverde. Come sapete, la Spagna ha pareggiato con Capoverde grazie a Vozigna, praticamente l'eroe, il portiere di Capoverde. La quotazione era bassissima, ma questo signore ha buttato quasi 1.100.000 di euro per guadagnarne, secondo le quotazioni che erano basse, solo 85.000.
2: Ecco qua.
1: Questo vuol dire rischiare. Adesso non sappiamo se faceva parte di una fortuna, non sappiamo niente, sappiamo soltanto che 1.100.000 euro sono andati in fumo.
2: Ma tu lo sai da cosa deriva, diciamo, la nostra attrazione per il rischio, Caruzza?
1: No.
2: Allora te lo dico, prego, con il sottofondo. Prego. La nostra attrazione per il rischio è un mix affascinante di biologia, psicologia ed evoluzione. Non siamo tutti amanti del brivido allo stesso modo, ma in quantità diverse il rischio esercita un fascino quasi magnetico sul cervello umano. Le ragioni principali per cui ci piace rischiare: la chimica del cervello, cioè il cocktail del piacere. Quando affrontiamo una situazione rischiosa o spaventosa, il nostro cervello rilascia una potente miscela di neurotrasmettitori e ormoni. La dopamina.
1: È quella la maledetta dopamina.
2: Il neurotrasmettitore della ricompensa, dell'anticipazione, insomma, il picco di dopamina non avviene quando otteniamo qualcosa, ma mentre stiamo correndo il rischio per ottenerlo.
1: Il brivido del rischio.
2: Sfidare il rischio ci permette di testare i nostri limiti. Quando corriamo un rischio calcolato, lo superiamo con successo, proviamo un profondo senso di autoefficacia e controllo sulla nostra vita. Questo meccanismo aumenta drasticamente l'autostima, rompe la monotonia della routine quotidiana, perché la noia, come sappiamo, è biologicamente stressante per il nostro cervello e ci fa sentire più vivi, intensificando la percezione del momento presente. Un aspetto curioso è che ci piace il rischio soprattutto quando pensiamo di poterlo controllare. Ad esempio, molte persone hanno paura di volare, dove il rischio è bassissimo ma il controllo è zero. Questo mi riguarda, ma non hanno problemi a guidare l'auto ad alta velocità, tipo te, dove il rischio è molto più alto, ma sentono di avere il volante tra le mani.
1: Dunque, noi rischiamo, Sergio, tutti i giorni, e sono quelli che si chiamano rischi calcolati. Ad esempio, io stanotte ho lasciato l'auto perché non trovavo parcheggio, un po'
2: come
1: sulle
2: sempre.
1: Strisce pedonali, e ho rischiato la multa. Perché non è, stamattina non c'era la multa.
2: Strano.
1: Quindi mi ha detto, come si dice, bene, sono stata fortunata. Io contribuisco tanto al comune di Roma, Sergio, io voglio bene i giardini e i monumenti.
2: Sono socia
1: fondatrice.
2: Hai una quota.
1: Del comune di Roma. Però il problema è trovare parcheggio. Io prendo una serie infinita di multe. Però ci sono persone invece che rischiano, e rischiano anche la propria vita facendo delle stupidaggini. Non so se avete visto il video virale di quello che rincorre l'orso. Adesso quello non è rischio, quello è idiozia.
2: Al minimo sei cretino.
1: Sei proprio deficiente, perché poi se ci rimetti un
2: braccio, se l'orso si incacchia, poi voglio vedere.
1: Appunto, non è il caso. Però tutti rischiamo un po'. Dov'è che rischiate di più voi? Quella cosa che fate, che sapete che se va male poi pagate le conseguenze, ma la fate lo stesso. Io la trovo, non è nemmeno tanto dopamina. Sì. Ogni tanto un po' da benaggine, diciamo, siamo un po' stupidi. Però è così, quel pizzichetto. Tu ce l'hai il rischio? Sì, tu ce l'hai. Per esempio, quando guidi, tu rischi di andare troppo veloce.
2: Sì, certo, assolutamente, come tanti. Ma raccontateci la vostra, il vostro messaggio vocale breve.
1: Scusa.
2: Che c'è?
1: Ti volevo chiedere una cosa.
2: Dimmi.
1: Ma hai mai rischiato di venire beccato dal marito di una?
2: Sì, tantissime volte.
1: Appunto. Diteci le vostre di rischi, che anche questo vogliamo sentire, rischi del genere.
2: Sì. 388-22-388-22.
3: Ritorna a voi il rischio a tutto. Con la signora Giuliana Longari per la settima volta.
2: Meraviglioso. Grande Severino.

0: Gioia, Samurai J chiude la prima ora con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Adesso la prima ora, sì, la, sì, non sì, c'è
0: la ringrazione.
1: No.
0: È suonata la campanella, senti che c'è la campanella.
1: No, adesso rischi, i vostri rischi, quale campanella? Andiamo a delineare le azioni.
0: Rischi che finiscono il pane e panelle e poi non mangi. Ma... 38822, i vostri messaggi tra poco.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: piace, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
3: Ben trovato.
2: A te.
3: Per la prima volta dopo 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno superato l'area del Golfo di Oman controllata dalle forze americane. Le navi trasportano milioni di barili di greggio. E i leader del G7 riuniti in Francia sostengono l'accordo tra Stati Uniti e Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera e sono pronti a dare il proprio contributo. È quanto si legge nella dichiarazione.

0: dichiarazione congiunta. Rinnovato il sostegno all'Ucraina, oggi ultimo giorno del vertice, focus su intelligenza artificiale e sostenibilità. Dazi, dal Parlamento europeo via libera all'accordo raggiunto con gli Stati Uniti la scorsa estate, i testi approvati con 8 Lanzavecchia ADN Kronos.
1: Eliminano i dazi su tutte le merci industriali USA in ingresso e stabiliscono l'accesso preferenziale al mercato europeo per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. I testi approvati dall'Eurocamera contengono però una serie di salvaguardie contro l'instabilità che potrebbe arrivare dalla Casa Bianca, tra cui una clausola per cui le esenzioni ai dazi sulle importazioni cesseranno di applicarsi il 31 dicembre 2029. Prevista anche la possibilità di sospendere le concessioni accordate agli USA sui prodotti in acciaio e alluminio, se a fine 2026 i prodotti europei equivalenti saranno ancora soggetti a dazi superiori al 15%, in violazione degli accordi. E la Commissione Europea potrà anche sospendere le preferenze tariffarie se gli USA non risponderanno alle preoccupazioni dell'UE.
0: Decreto accise, la maggioranza stralcia 4 norme già approvate in Senato, tra queste lo stop al telemarketing selvaggio. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, ancora buongiorno.
2: Buongiorno Paola, ancora una volta buongiorno agli ascoltatori. Ascoltatori che saranno forse rimasti disorientati nel trovare in giro così tanto spazio e così tanti ricordi riguardo alla notizia della morte del cardinale Camillo Ruini, che è stato per un lunghissimo tempo alla guida dell'Episcopato italiano. Forse molti di loro, soprattutto se giovani, non sapevano neanche della sua esistenza in vita terrena. Ma il cardinale, che se n'è andato all'età bellissima di 95 anni, è stata una figura di notevole spicco e di grande influenza nella vita anche politica e sociale italiana per molti decenni. Quando, verrebbe da dire, ed è questo che voglio dire nei 100 secondi, forse l'Episcopato italiano, la Chiesa italiana contava molto di più. Oggi le cose sono diverse, oggi il mondo è cambiato, i social lo hanno molto cambiato, e non soltanto i social ovviamente. La società in Italia, e non solo in Italia, si è fortemente laicizzata, e se c'è un rapporto con la religione, esso è molto meno mediato che in passato. C'è stato un periodo in cui la lotta sui diritti civili passava attraverso i referendum, e Cardinale Ruini forse è l'unico che può dire di essere riuscito a far fallire un referendum proprio relativamente a una materia molto sensibile come quella della procreazione. Ma è questo che viene da ricordare, che il compito della Chiesa, delle Chiese, il compito della religione nel mondo moderno si è fatto maledettamente più difficile. E perché tanti elementi, e del resto anche i sogni, tra virgolette, che vengono in qualche modo divulgati dai nuovi santoni laici della economia americana, da Musk a Thiel e non soltanto, sono direttamente concorrenziali con quella che è da millenni la dottrina religiosa. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme fino a mezzogiorno a farvi compagnia, ci pensiamo noi, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, l'RDS Social TV, c'è Annuzza Pettinelli,
5: c'è Sergio Topolone Friscia,
4: c'è Severini Regia.
5: Rischia tutto, quanti rischiano, sentirete le vostre storie, rischi anche di tutti i giorni, ce ne sono quelli che continuano a rischiare nella stessa maniera.
4: È incredibile.
5: Eppure conseguenze, sì, sono recidivi, anche se le conseguenze le hanno pagate più di una volta, eppure sempre nello stesso errore.
4: Tra poco vi ascolteremo, 3882 3882, adesso un capolavoro per ripartire.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Girls, American Girls, alle 11.10 qui su Radio Serata Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Io mi aspettavo messaggi di io rischio, mi butto con il bungee jumping, faccio cose strane, niente di tutto questo.
0: Finta di tutti i giorni.
1: Però un rischio continuo, sentite.
2: Non so se è capitato anche a qualcuno di voi, ma nella mia vita il rischio più ricorrente è quello di arrivare al distributore successivo già con la spia della benzina accesa, la riserva accesa.
0: Perché?
2: Brividi lungo la schiena.
0: Ecco.
1: Ma è vero, è vero. Io ce l'avevo questo vizio, me lo sono tolto rimanendo un paio di volte a secco. Perché dici, no, vabbè, ma figurati, andate adesso in riserva, ci fai 50 km, la macchina si ferma. Ho imparato. Adesso come si accende faccio benzina.
0: Brava.
1: Però in tanti ce l'hanno questo vizio di stare sempre con il serbatoio a secco, perché fermarsi a fare benzina è noioso. L'ho capito.
0: Che
1: ma
0: tra
1: non
0: l'altro
1: è più
0: danneggia
1: noioso.
0: Anche la macchina, non fa bene.
1: Sì, non fa bene, però voglio dire, non è più noioso spingere per un chilometro
0: sicuramente,
1: ecco.
0: Sì,
1: è meglio evitare.
3: Ciao ragazzi, io ogni tanto ho il momento in cui, se mi trovo in un ristorante, in un bar dove ci sono dei bicchieri un po' belli, e mi viene il momento di furtarello, quindi c'è il rischio che, lo so che se mi beccano faccio una figura porca, però se c'è un bicchiere particolare me lo piglio su.
0: Saranno felicissimi di ospitarti nei loro locali.
1: Nel loro locale. Ci manca un bicchiere, è stata la signora di RDS, può
0: benissimo
1: essere. Allora, però questo è soltanto uno dei tanti messaggi di gente che sgraffigna.
0: Sì.
1: Perché un po' il brividino ti viene, non so se vi è mai capitato a me di vedere un bel mazzo di fiori, capito, con una rosa bella particolare, uno se la frega, sai che se ti beccano è brutto, fai una figura veramente barbina, però non sai resistere, ecco quel momento del rischio che ti guardi intorno e tiri via il bicchiere, come
0: che,
1: in questo caso.
0: Cosa stiamo dicendo? Dei reati?
1: È un furto. Ho parlato di un fiore, non di un bicchiere. Di un bicchiere ne ha parlato la nostra amica con
0: infatti
1: grande
0: candore. Infatti c'è il famoso detto: se qualcuno ruba un fiore per te, sotto è un ladro.
1: Perfetto.
4: Ho rischiato di essere beccato proprio dal marito. Io scendevo la scala e lui saliva.
0: Eccolo.
4: Per fortuna, con molta freddezza, io avevo sempre una carpetta che mi portavo dietro, come se fosse un esattore, qualcuno di questi. Che scendeva le scale e noi mi diceva buongiorno e scendevo
0: Qui
4: io scendevo e lui saliva.
0: Certo.
4: È stato veramente un momento, appena sono uscito fuori mi sono mamma mia, ha detto, per carità, e è andata bene, però
0: è andata bene.
1: E quindi hai smesso?
4: Volte successive
0: non
4: è andata meglio.
0: Comunque
4: portatevi sempre una carpetta dietro.
0: Sì, quella è la cosa.
1: Così,
0: la
1: cartelletta, portatevi una cartelletta.
4: Qualcuno è andato a rispondere qualcosa.
0: Mariti, se vedete qualcuno per le scale che con una cartelletta in mano, siete cornuti. Questo è il
1: ma scusa. Adesso questa cartelletta non ci avrei mai pensato, però pensate che brivido, perché stai dicendo 10 minuti prima ero fritto, ed era fritto anche l'ultimo messaggio di questa tornata, sentite bene.
5: Ciao, io ho rischiato la vita per stare con una donna fantastica, ma nel senso, nel vero senso della parola,
0: cioè?
5: Ho rischiato la vita, visto che lui si è presentato con la pistola.
0: No!
1: Ecco, ragazzi miei, ma lasciate stare le donne di altri e gli uomini di altri, fatevi fatti vostri, il mare è pieno di pesci, andate a pesca, non per forza quella.
0: Fate la pesca a strascico, prima o poi qualcuno rimane.
1: Vedi, fate come Sergio, che è veramente un professionista.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Ippi-ya-yo, però anche no.
2: E voglio sole, panne, toga, party, pollo fritto, replica, non tripasi, nato qui, però anche no.
0: Dolce nera, epopea.
3: Dimmi che cosa fai, stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%, grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Epoca Romantica, le 11:21 di questo mercoledì 17 giugno su RDS con Anna e Sergio.
1: Abbiamo visto come il rischio non è tanto poi nell'oggetto che possiedi, ma il rischio che l'adrenalina che è nel rubarlo. Hai parlato di bicchieri. Era una dilettante. Sentite.
2: Buongiorno Anna, buongiorno Sergio.
1: Ciao.
2: Guarda, la zia di mia moglie una sera si è presa addirittura il tavolino con le sedie di un tavolino del bar dopo che l'hanno chiuso.
0: Siete pazzi.
1: Il bar aveva chiuso, il giorno dopo non aveva ma che fine ha fatto?
0: Ma che significa?
1: Aspetta. Tu, vabbè, era un bar, ma tu andresti mai a rubare in chiesa?
3: Senti. No, io e mia moglie in un ritiro con la parrocchia ci siamo portati via due sedie. Erano stupende, andavano bene per la stanza di mia figlia appena ristrutturata con i mobili nuovi.
0: Sì.
3: Abbiamo rischiato, ma è stato bellissimo andare via con le due sedie. Ci siamo sentiti due supereroi.
0: Addirittura.
3: Ciao a tutti.
1: Buongiorno. Chissà come sono rimasti gli amici del ritiro della parrocchia. Dici, vabbè, qui è tutto sicuro. Vabbè.
0: Salutiamo Sediamen.
1: Sì, salutiamo Sediamen e consorte.
0: Il supereroe.
1: Senti, Sergio, c'è qualcuno che vorrebbe dirti che anche tu rischi moltissimo.
0: Perché?
4: Brescia, la pesca strascica è vietata.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo.
1: Allora, a mare, ma sulla terra. Sergio, sei in contravvenzione. Adesso vado a vedere quanto paghi per la pesca strascico. Torno subito.
5: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
6: Pronto?
7: Buongiorno, salve. La sezione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
6: Sì.
7: Lei ha buttato purtroppo nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
6: Cosa? Ma io nel bio i pannolini li butto all'indifferenziato, i pannolini, signore.
7: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio. Non so sto bambino che si mangia.
6: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
7: Sì, è uno scherzo, sono diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
5: L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
8: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
13: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al phone, posso partire anche senza pigiama. Ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su Sagapò.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
14: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
15: E a chi ama vivere in equilibrio.
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passanen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
18: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
1: Allora, la multa per la pesca strascica è da 2.000 a 12.000. Se paghi subito, caccia 4.000.
0: Benissimo.
1: Se poi la specie è protetta arriviamo a 75.000.
0: Ottimo. Sequenza mixata.
19: Scusa amore, ma non lo sapevo.
20: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.

0: Informarti. Sono la nuova home page del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: 8 di sera, l'ascensore è guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
2: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
3: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Flore per 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
8: Stai facendo un casino, però.
9: Non fa sta faccia che mi hai fatto pigliare un colpo.
8: Pronti? Ciao ragazzi, sono Tiziano Ferro e anche io ascolto i peggio più peggio. Peggio, più peggio. Infatti, fingo e spingo.
9: Cosa?
8: La radio.
9: Giù dal balcone.

0: antes te hubiera conocido, está transmesa su RTS, la radio de los grandes sucesos. Mentre stava succedendo tutto ciò,
1: sì,
0: nel fuori onda succedeva che Petra se la stava ricantando.
1: A me piace questa di Karol G.
0: Sentite i progressi che ha fatto Petra, sì, dopo che ha frequentato quel coro,
1: certo,
0: lì, di cui abbiamo parlato
1: tante volte. Il coro Eva.
0: Sentite la registrazione rubata di Petra, sì, che fa questa canzone. Vai.
2: No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo.
3: Ella te mira y yo no.
0: Veramente facciamo.
1: Sì.
0: Facciamo finta, perché
1: questa è Karol G.
0: Questa è Karol G estrapolata da Linda Graham. Invece qua abbiamo quelle vere.
1: Io sono Karol A.
0: Guardate cosa mi Karola. Tu
1: io
0: sei
1: Karol A.
0: Sentite cosa mi fa patire durante tutte le ore, sentite.
1: Linda, fammela sentire, vai, Linda, non mi registrate, me la sento. Con le mani, ma con le mani, ciao ciao.
2: Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. Bello. Gli anni d'oro del grande real.
1: Questo è prima del coro. Attraversare di notte a cavallo il Montana.
0: Cosa?
1: Ti giuro, credimi, non sarò un figlio di
2: Le Forever.
1: Ora ti canto al mare. È una bomba sto pezzo, mi
0: guarda,
1: piace un sacco.
0: Prima che la cantassi.
1: Grazie, ma questo comunque succedeva prima del coro. Cioè, col coro ho fatto un salto in avanti io.
0: Sì.
1: Un salto temporale, esattamente.
0: Che gancio, azzurra di gancio, proprio del salto temporale parleremo,
1: sì, grazie al fatto che Gerry Scotti ha ricevuto una laurea magistrale honoris, honoris causa, all'università dell'Insubria. Sì, bravo, anche Federica Panicucci, laurea in scienze tecniche psicologiche.
0: Vabbè, allora il prossimo anno diamo la laurea a tutti i personaggi noti?
1: Potrebbe,
0: non ho capito.
1: Sì, perché no, proviamoci.
0: Andiamo a vedere cosa succederà?
1: Magari, nel 2027. Sì.
0: Signore e signori, solo con Dallas però, eh?
1: Vai, certo, Dallas parte adesso.
0: Petra Loregian si laurea in cibi orientali e sushi.
1: E canto.
0: Con voto 100, 102, sì, 105, sì, 107, poi fai anche due porzioni di 109.
1: Perché no?
0: Stefano De Martino, sì, si laurea in economia e commercio per la sua abilità coi pacchi e
1: i
0: commercialisti,
1: certo,
0: spesso. Però potrà cambiare la laurea con una delle marche.
1: Dipende, può scegliere.
0: Bonolis prende la laurea triennale in un anno.
1: Perché?
0: Parla veloce.
1: Ah, è vero, in un secondo.
0: Alberto Angela riceve una laurea honoris causa in comportamento scontroso delle formiche albine mancine del Nevada.
1: Perché, scusa?
0: L'unica che gli manca.
1: Vabbè, le altre le ha prese tutte.
0: Samira Lui, della Ruota della Fortuna,
1: sì,
0: riceve,
1: bella, Samira,
0: attenzione, una laurea in lettere,
1: okay,
0: ma le deve girare una ad una.
1: Quindi la laurea a spizzichi e bocconi.
0: Cesare Cremonini riceve una laurea in architettura.
1: Ok.
0: Per la sua invenzione della finestra su Bologna.
1: Certo, sempre
0: aperta.
1: Sì, perennemente spalancata.
0: L'unico neo è questo certificato di laurea a Fabrizio Corona.
1: Ah sì?
0: È falsissimo.
1: E quindi. Falsissimo.

0: studio adesso.
1: Yes. Ciao,
0: mi
1: Roby.
0: Per fare ciao ragazzi. L'intelligenza artificiale che modifica le canzoni?
1: Sì.
0: Mi volete?
1: Perché no?
0: Nel caso un giorno non dovessi più essere in onda.
1: Perché
0: mi
1: non
0: volete?
1: Oggi è così, oggi è così.
2: Ah, è così oggi.
0: Sento così brutto a volte.
1: Oggi così cosa dobbiamo fare?
2: Niente, tanto avete finito, tranquilli.
1: Allora.
0: Petra Davidan.
3: Ciao,
1: Giovanni Vernia.
3: Ciao, Pierlore.
0: Linda Gravella in regia.
2: Evviva, evviva.
1: Ci siamo tutti al completo. Domani torniamo a mezzogiorno.
0: Veramente?
1: Questa è una grande certezza.
0: Mi avete riconfermato.
1: Certo. Vedi?
0: È un grande attestato di
1: sì.
0: Grazie.
1: Anche troppo grazie, per te. Prima di salutarmi però... Abbiamo il nostro dubbione, lo sentiamo.
0: Abbiamo il nostro dubbione.
1: Sì.
0: Il dubbione è: abbiamo il nostro dubbione.
1: Abbiamo il dubbione.
0: Ho un dubbione.
1: Yeah. Hai un
0: non
1: dubbio?
0: Ce l'ho.
2: Sì, che ce l'ho.
0: Ce l'ho o non ce l'ho?
1: Dai, 3, 2, 1, partiamo. 3, 2, 1.
0: È vivo e morto.
1: Allora, la facciamo o no?
0: Quelli che.
1: Ma il
0: No, non avevo il dubbione, non avevo il dubbione. Il dubbione è che non avevo il dubbione.
1: Posso dirti, va.
0: Va bene, andatene. A domani, con il dubbione.
1: Domani, grazie alla Linda Gravele in regia, vi lasciamo al Guerrini e Lanfranchi Show.
2: Cioè, tanto ha fatto che non l'ha fatto.
1: Non l'ha fatto.
0: Ma io non so.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ci sono le news su RDS in redazione, è già pronta Roberta Lupi. Buon pomeriggio Roberta.
4: Buon pomeriggio a voi,
3: ti ascoltiamo.
4: Dopo l'Iran, anche la Casa Bianca ha assicurato che le bozze di accordo circolate su alcuni media sono inesatte. La firma dell'intesa venerdì a Lucerna non è definitiva. Se non mi piace, torneremo a bombardare, ha detto Trump a margine del G7 in Francia. Ad Eviana, oggi ultima giornata di lavori, focus su crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Tema quest'ultimo al centro del vertice COTEC Europa a Venezia. Rinnovare il connubio innovazione e democrazia, l'appello del capo dello Stato Mattarella, che ha parlato del rischio del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi attori di un nuovo disordine internazionale. Maturità, un tema nel tema, l'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Daniele Grassucci, co-founder del portale scuola.net.
5: Dei maturandi è arrivata all'esame utilizzando frequentemente l'intelligenza artificiale come partner di studio. E allora come se la caveranno gli studenti a fronteggiare un esame che invece ne esclude categoricamente l'utilizzo? Un quinto teme di aver perso delle capacità cognitive per poter affrontare l'esame, mentre circa la metà ritiene di avere ancora delle cartucce a disposizione perché ha cercato di far lavorare l'intelligenza artificiale senza delegare troppi compiti.
4: E l'esame di maturità al via domani per oltre 500.000 di studenti, determinanti per il voto finale. Educazione civica e condotta, ha dichiarato a RDS il ministro dell'istruzione Valditara. Un successo dell'Italia in Europa, definisce così l'approvazione da parte del Parlamento UE delle nuove norme sui rimpatri Giorgia Meloni, provvedimento storico frutto del lavoro del governo italiano, ha aggiunto la premier. Ora Lifestyle con Gianluca Gizzi.
6: Training, giochi ed esercizi teatrali, parliamo di Roma è diversa, progetto nato con il sostegno della Fondazione Baroni che offre un laboratorio teatrale gratuito ai giovani dai 16 ai 30 anni, aperto anche alle persone con disabilità fisiche e cognitive. Ce lo spiega Fabrizia Di Francesco, attrice e regista.
7: Prepariamo le persone a essere in grado di condurre delle visite teatralizzate ai monumenti della nostra meravigliosa città. In un futuro magari lavorare nel campo dell'arte che li porterà a saper descrivere e rappresentare le opere contenute nei musei.
6: Un percorso concreto e ambizioso.
7: È ideato da una ETS che si chiama Insieme per la ricerca PCDH19, nome del gene che con la sua mutazione crea una malattia molto rara, ma il progetto non si rivolge soltanto a persone affette da questa malattia rara, ma in generale alle persone con disabilità, proprio per stimolare e supportare i valori dell'inclusione a 360 gradi. Potete contattarci sulla pagina Instagram Insieme per la ricerca PCDH19.
6: Lifestyle torna domani alle 14:57 qui su RDS.
8: Allora se mi tornano i conti dovrebbe iniziare il Guerrini Lanfranchi Show.
3: Ci tornano.
8: In questo momento.
9: Ci sono due coccodrilli ed un Claudiano. Un aro bi speciale, un gatto, un topo, ci sono io, non manca più nessuno. Famo un po' patire sto programma.
8: Ma ragazzi, una delle più brutte sigle,
3: ma
8: credo, che l'Europa abbia mai ascoltato.
3: Lui si è messo lì, ha cambiato le parole.
8: Certo.
3: Guarda che c'è dello studio,
8: Sì, i performer alle tre cominciano adesso.
3: Vabbè, lasciali fare.
8: Vabbè, li abbiamo lasciati fare, li abbiamo pure messi in onda.
3: Appunto.
8: I conduttori sono Claudio Guerrini e Roberto.
10: Ma Guerrini, il tuo petto com'è?
3: No, non rivanghiamo il passato,
8: C'ho un pettone io, ragazzi.
11: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Santos, All Time High su RDS. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche alla nostra Linda Gravella che è in regia.
1: Ciao Linda.
2: Ciao Linda.
1: Buon
2: Ciao.
1: Lavoro.
2: Buon lavoro Linda.
0: Buon lavoro.
2: Vedi come vogliono bene a tutto, proprio tutto il mondo RDS,
0: sì?
2: I nostri
0: sì,
2: amici.
0: Sì, certo, certo.
2: Buon pomeriggio anche da Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.
3: Roberta mia, tanti sì. Saluti dalla Romania.
2: Ciao. Lo so, che fa anche rima, capito?
0: Sì. Mia con Romania.
2: Se era Nuova Zelanda come ti avrebbe salutato?
0: Ciao Wanda.
2: Va bene, va bene. Allora abbiamo un sacco di ascoltatori di una certa età noi, no? Abbiamo ascoltatori di tutti i tipi, devo
0: sì,
2: dire, anche bambini
0: sì, vero,
2: a volte,
0: assolutamente.
2: No? Che, però abbiamo anche i genitori, abbiamo anche i nonni. E ho visto una bella intervista sul Corriere oggi di Antonio Rebecchi Mainardi, che è un fisiatra, direttore dell'unità di medicina riabilitativa dell'Istituto Auxologico di Milano, che ha fatto una bella intervista su come mantenersi in forma dopo i 60. Ma vale anche per chi non è arrivato ancora ai 60, insomma, e ci vuole arrivare bene.
0: Okay.
2: Allora, innanzitutto lui si rifà a Cartesio, cioè dice che mente e corpo vanno sullo stesso, devono andare sullo stesso piano, cioè
0: certo.
2: Curare la mente e curare il corpo, che Cartesio Descartes chiamava res cogitans e res extensa, per dire l'estensione e invece la mente, diciamo così. Allora, consigli pratici, ecco, perché tanto è lì che bisogna andare senza fare tutto il resto. Non basta camminare, cioè i famosi 10.000 passi al giorno,
0: okay.
2: Lui dice che non bastano, bisogna insomma fare qualcosa in più, nel senso che l'attività fisica almeno 3 volte a settimana.
0: Ok.
2: Cioè 2 comincia a essere insufficiente, 3 se ne può parlare.
0: Attività fisica, cosa intende lui per attività fisica?
2: Qualsiasi
0: perché
2: tipo di attività.
0: Camminare è attività fisica, lui dice che non basta.
2: Non basta solo camminare, lui dice che ci sono tante cose che devono tonificare il corpo e per esempio può andar bene il tai chi.
0: Oh,
2: lo
0: sì,
2: yoga, il pilates, vabbè, i classici stretching e cose.
0: Io c'ho un'app di tai chi.
2: C'hai l'app di tai chi?
0: Sì,
2: cos'è il tai chi? Come funziona?
0: Ma sono tutte quelle pose morbide, flessuose. Sì, di stretching. Devo ancora iniziare però.
2: Ecco.
0: Però l'ho scaricata.
2: Intanto l'hai scaricata. Lui dice che a 60 anni si può tranquillamente ancora nuotare, correre, fare trekking. L'importante è divertirsi, cioè fare una cosa che ci piace. Non è fondamentale
0: sì,
2: quale sia.
0: Sì, se no la fai controvoglia, ragazzi, no, è tremendo,
2: esatto.
0: È vero.
2: D'accordo. Meglio 3 volte, dice, via, lavate i denti tutti i giorni, perché il movimento non deve essere fatto più spesso, almeno 3 volte al giorno.
0: No, a settimana.
2: E 3 volte sì, buonanotte, 3 volte a settimana.
0: Sfinente.
2: Scusate, è chiaro, è un lapsus.
0: Sì.
2: Se non hai mai corso in vita tua e un giorno cominci con l'obiettivo di fare 4 chilometri, ti fai male.
0: Ma certo.
2: Quindi lui dice, cominciare gradualmente, soprattutto andare a migliorarsi. Se oggi corri 1 minuto, per dire, e domani corri 1 minuto e mezzo, va bene, cioè l'importante è che ci sia un miglioramento costante nel tempo.
0: Chiaro.
2: Cioè, se poi c'hai dei colleghi o delle persone che conosci che fanno già mezze maratone, te ne devi fregare, tu devi pensare al tuo fisico e come è fatto il tuo. Tra sonno, alcol e stress, il problema più sottovalutato è lo stress, dice il nostro amico. È un circolo vizioso, se si dorme male, questo riguarda purtroppo

0: anche me, è un, insomma, fa molto male alla, al fisico e alla testa. Per quanto riguarda la dieta non si esprime, dice meglio andare dai nutrizionisti perché ognuno ha, insomma, le sue particolarità e peculiarità.
1: Esatto.
0: E comunque in ogni caso lui dice soprattutto mangiare meno e meno carboidrati a una certa età è la cosa migliore.
1: Sì, sì, sì, soprattutto questo. E soprattutto presto.
0: Esattamente. È un esercizio semplice per chiudere. Lui dice che si potrebbe fare ogni giorno per stare bene, cioè un esempio pratico, magari non per tutti, ma è così. Seduti a terra, fatelo adesso, la schiena contro un muro. Okay.
1: Stanno in ufficio, come fanno a farlo?
0: Sì, che sì, dite al capo un attimo. Quindi sedersi a terra, schiena contro il muro, chiarissimo, no? Gambe distese a terra di fronte,
1: sì.
0: Allungate la catena muscolare posteriore e combattete i danni da troppa sedia. Cioè,
2: non ho capito cosa devo fare, scusate.
0: Ti devi sedere vicino
1: cerca
0: al muro.
1: Cerca di toccarti le punte dei piedi con le mani.
0: Esatto, esatto.
1: Piano piano, non vi
0: andando avanti. Esatto. E poi ritornare con la schiena addosso al muro.
1: Fin dove arrivate.
0: Ma anche stare in quella posizione, lui dice che stare così, dritti così, a squadra, diciamo,
1: sì, sì,
0: addosso al muro, anche per 2, 3, 4 minuti fa bene perché ti tira e ti stira un pochino.
1: Certo.
0: Tutti i giorni.
1: Certo.
0: E
1: adesso lo faccio durante Miles Smith, mi metto giù.
0: Vedi, è tanto 3 minuti, più 3 minuti aranciata di Fra Quintale, cioè 6 minuti di stretching.
1: Ho 6 minuti di seduta al muro.
0: 3, 2, 1,
1: via.

0: qui, con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, businessman.
2: Come un vero businessman.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo, poi cagliamati nello stomaco.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: così?
1: Sì.
0: A che ora si può giocare Vai con i ricchi?
1: Allora, Vai con i ricchi.
2: Settimana prossima.
1: La settimana prossima.
2: Questa
1: torna
2: è la
1: vai
2: settimana
1: con...
2: di traduce e canta.
1: Poi la sistemiamo questa cosa. Io sono per il ritorno di Vai con Riff a tutta
2: a settembre
1: a tutta
2: si
1: mandata.
2: Ritornerà a pieno regime con tutte le rubriche.
1: Ok.
2: Va bene.
1: Sì,
2: amici.
1: Andiamo verso l'estate, quindi fateci un po' riposare. Insomma, sì. Faremo riposare un pochino anche il cabaret.
2: Anche
1: faremo
2: le
1: riposare
2: rubriche, sì, sì,
1: anche
2: sì.
1: Roberta Lanfranchi. Facciamo riposare un attimo sta donna.
2: Roberta Lanfranchi fino al 10 agosto è qua.
1: Sì, però insomma diamo le più spazio. Facciamo
0: a che ora arriva la Lanfranchi? A che ora arriva?
2: Arrivata da 20 minuti, grazie.
1: Arriva sempre tardi la Lanfranchi, ragazzi.
2: Che coraggio. Allora, va bene. Ma figurati, ci mancherebbe altro. Lo dico a te in fuori onda adesso. Mando la pubblicità e poi ti rispondo come vorrei.
1: Te lo ricordi il nostro amico?
2: Chi?
1: Che si chiama Leone di cognome e Checco di nome, te lo ricordi?
2: Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme, sì. Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival, venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotte Rosa per l'appunto, e sabato 20 il grande live con Vai, tan,
3: vado,
2: tan, tan,
3: tan. Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
2: Ma una roba pazzesca, allora per vivere l'evento in prima fila scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit, quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
3: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
2: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
7: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Corri da Penny. Dal 18 al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Ravenna, gruppo A2A.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna, prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Caldo africano.
3: Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Allora, oggi è mercoledì, quindi dopo la sequenza ci sarà Parole Impossible.
5: Bravo.
4: Parole Impossible.
5: Bravo.
4: Avevo questa certezza e ve la volevo comunicare.
6: Sinceramente non lo so e non mi interessa.
4: Ah, ok.
7: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Papà, buona
8: domenica. L'estate è viva solo con RDS. 100%.

0: White Flag su RDS.
1: Bella, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Bella, proprio per dire bella.
1: Bella patatona.
0: Allora, Daido dicevi di...
2: Scusate, ma l'avete già detto chi canta quella canzone?
0: Daido.
1: Daido, Daido. White non abbiamo flag. Detto chi l'ha suonata, però non abbiamo tutti
0: no,
1: i musicisti sotto mano.
0: Se vuoi cercarlo tu.
1: No, non c'è bisogno.
0: Allora, amici, tra poco c'è il Parole Impossible.
1: Tuo.
0: Quindi sì, la parola l'ho scelta io, e quindi è una parola che non usiamo praticamente più o la usiamo pochissimo nel nostro parlare quotidiano. Dovrete dirci il significato e fare con questa parola una frase di senso compiuto.
1: È un modo per ripassare la nostra lingua, sì, ormai sbertucciata da tutti i social, da tutti i WhatsApp, da tutti gli acronimi, da tutte le abbreviazioni, che vogliamo invece riportare, perché l'italiano è una lingua viva, bella, varia e insomma valorizziamola.
0: 38822 38822, prenotatevi.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, alla gestione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
4: Sì.
5: Lei ha buttato purtroppo nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
4: Che cosa? Ma io nel video i pannolini li butto all'indifferenziato, i pannolini, signore.
5: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio. Non so sto bambino che si mangia.
4: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
5: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
3: Dalle 7 alle 10
5: every
3: morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti il scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che abba, che abba, che va, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al phone, posso partire anche senza pigiama, ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò,

0: Gli sconti per me?
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma devi giocare! Sono bloccato nel traffico!
2: Sì, adesso ti... Ma chi sei?

0: Elodie.
1: E chi la guarda?
0: Guaranà su RDS. È il momento di Parole Impossibili.
2: Non è una parola difficile, è una parola impossibile. Anzi, è una parola impossibile. Alessandro lavora in un supermercato, è single per scelta, però non so di dov'è.
0: Ischia.
2: Ischia. Ciao Ale.
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera, buonasera a te.
2: Che vuol dire single per scelta, scusa?
3: Sempre questo mi ha letto un messaggio qualche giorno quando si sposava, matrimonio sì, matrimonio no.
2: Sì.
3: Io non mi sposo perché per il brutto carattere che ho, quindi.
2: Ah, ho capito.
0: No, trattiamolo bene perché sennò ci risponde male Alessandro,
3: No, quindi c'è... no, assolutamente.
2: Non ho capito però, scusa, il brutto carattere tuo ti impedisce di stare con una donna oppure è il brutto oppure sono le donne che non sopportano il tuo brutto carattere?
3: Infatti, la seconda.
2: Ah, quindi per scelta loro.
3: Diciamo di sì.
0: Però scusami, se lui non vuole scendere a compromessi per il suo carattere, è giusto che sia da solo, io lo apprezzo.
2: Ma ci mancherebbe altro. E ti soffri, questa cosa ti fa soffrire?
3: Diciamo, ci sono momenti alti e bassi.
2: Ma dai, poi stai in un supermercato, tutte le signore che vengono tutti i giorni lì.
0: Vecchia
2: carcassa.
0: Allora, senti, sai che cosa vuol dire postergare?
2: Sì.
3: Postergare.
0: Pensa, io non lo sapevo.
2: Con la P, postergare.
0: Postergare.
2: Beh, viene da post. Quindi.
3: Postergare.
2: Post, scusa, post che vuol dire? Sì, dillo.
3: Posticipare.
2: Sì.
0: È giusto.
2: Certo, bravo.
0: È giusto.
2: Bravo. Sì. Certo.
0: Vuol dire rimandare, di fare una cosa, ma no. È una sorta di procrastinare.
2: Sì,
0: più o meno.
2: Post, no, fallo dopo, poi. Bravo, vedi che ci si arriva con l'intuito, anche se uno non la conosce la parola.
0: Senti, Alessandro, e ci fai una parola con postergare?
2: Eccolo.
3: Allora, cerco
0: sì,
3: di
0: una
3: posteri...
0: frase, scusami.
2: Vai, sì, dillo.
3: Aspetta.
2: Sì, stiamo qua, tranquillo, tanto.
3: Cerco di postergare la visita dall'oculista.
2: Bravo. Io avrei detto, vorrei fidanzarmi, ma visto il mio brutto carattere mi conviene postergare.
3: Sì.
0: Alessandro, ti arriva la RDS Bag.
3: Vi ascolto tutti i pomeriggi.
0: Grazie Alessandro.
3: Grazie a voi per la compagnia.
2: Guarda, se ce la faccio te la porto io a nuoto a Ischia, va bene?
3: Ah, volentieri.
2: Dai.
0: Aspetta in spiaggia.
2: Cena, così la sera usciamo insieme, qualcosa rimorchiamo, vedrai. Un abbraccio.
0: Ciao Alessandro.
3: Grazie.
2: Ciao caro.
3: Ciao. Buona giornata.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Special Sombra su RDS.
1: Hai capito? Hai
0: capito, sì.
1: Hai capito il ragazzo di Schitana come prende la bag?
0: Hanno detto, finalmente avete messo Sombra. Ma noi lo mettiamo spessissimo Sombra.
1: Ragazzi, a voi non Sombra, ma noi lo mettiamo spesso.
0: No, no, infatti, non è come Sombra.
1: Non tutto è come Sombra.
0: Esatto.
1: Ricordate, lo dovete distinguere. Magari no, magari c'è gente che, che ne so, è arrivata in macchina adesso. Oppure.
0: Appunto.
1: Cioè, ragazzi, noi i grandi successi li mettiamo e li rimettiamo.
0: Tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.

0: giorno, tutta la notte pure, tutta la notte.
1: Tutta la notte, va bene.
0: E a proposito, tra poco sarà l'ora interattiva, così vuoi darci una vaga idea di cosa parleremo?
1: Memoria.
0: Memoria. Quindi?
1: E quindi?
0: Io mi sono già scordato.
1: Non lo so.
0: Di che parliamo?
1: Memoria.
0: Di cosa?
1: Appunto.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Siamo alle news con Roberta Lupi dalla redazione RDS che ci racconta questa giornata con i relativi aggiornamenti. Ciao Robby.
5: Ciao, buon pomeriggio. Accordo Stati Uniti-Iran non è definitivo, se non mi piace torneremo a bombardare, ha detto Trump a margine del G7 in Francia. Dopo l'Iran, anche la Casa Bianca ha assicurato che le bozze d'intesa circolate su alcuni media sono inesatte, la firma venerdì a Lucerna. Dopo la fine del blocco navale americano, tre petroliere iraniane con 5 milioni di barili di greggio avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz. Accordo incoraggiante, si intravede un concreto spiraglio di pace, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri Tajani al Question Time alla Camera. Venerdì riaprirà l'ambasciata italiana a Teheran, ha aggiunto. Esame di maturità al via domani per oltre mezzo milione di studenti, determinanti per il voto finale. Educazione civica e condotta, sottolinea RDS il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
6: Condotta che significa, fra l'altro, quelle attività di cittadinanza solidale che sono particolarmente utili per far capire il senso della comunità, il senso della solidarietà, il senso dell'altro, il senso del rispetto. E qui veniamo anche alle nuove linee guida sull'educazione civica. Abbiamo anche avviato dei percorsi di formazione per gli insegnanti perché sappiano, fra l'altro, rendere anche protagonisti i giovani, siano loro stessi a confrontarsi con i compagni su questi temi fondamentali.
5: Ondata di calore in Italia, domani i primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 12 gialli previste notti tropicali, venerdì in arancio anche Bolzano, Milano e Rieti, 13 città gialle. Siamo al calcio con i mondiali americani, stasera debutta Cristiano Ronaldo in Portogallo-Congo, a seguire Inghilterra-Croazia, intanto Messi scrive la storia diventando il miglior marcatore di tutti i tempi della rassegna iridata con 16 gol come Miroslav Klose. Tripletta e vittoria dell'Argentina 3-0 sull'Algeria, l'Austria supera 3-1 la Giordania e la Norvegia 4-1 l'Iraq, ancora un 3-1 quello tra Francia e Senegal. Nations League, il 25 settembre Italia-Belgio all'Olimpico di Roma, il 5 ottobre di azzurri impegnati contro la Turchia. Serie A, Eusebio Di Francesco prolunga con il Lecce fino al 2028, lo comunica lo stesso club. Tennis, in Germania Sonego battuto da Shelton in 2-7, Musetti out per Wimbledon al via il 29 giugno, preparazione atletica incompleta nonostante una buona riabilitazione e risultati medici incoraggianti, così l'azzurro sui social. Basket, Venezia vince gara 3 e riapre la serie scudetto contro Milano, avanti di 1, domani alle 20 gara 4 e sempre domani nelle Filippine le azzurre del volley in Nations League sfideranno la Serbia dopo aver battuto la Repubblica Ceca 3-0. Questa è RDS.
7: Di nuovo buon pomeriggio a tutti, state ascoltando RDS, continua il Guerrini e Lanfranchi Show in diretta, nella nostra regia c'è sempre Linda Gravela.
4: Sì.
7: E parleremo di memoria in quest'ora. Tra
4: chi
7: poco
4: c'è in regia?
7: Linda Gravela.
4: Me l'ero scordato.
8: Ti ricordi?
4: No, in effetti io ho poca memoria, tu hai molta memoria devo dire Robby.
7: Sì.
4: Io dimentico
7: sì.
4: Film, dimentico libri, dimentico persone, dimentico nomi, dimentico date.
7: Però secondo me la memoria va anche tanto coltivata, cioè io sono abituata a leggere i copioni, probabilmente a doverli imparare a memoria, forse anche per quello.
4: La differenza tra me e te è questa, tu leggi i copioni, io ero un copione invece a scuola.
7: Ma che c'è?
4: Questo fa la differenza.
8: Non eri te? Ricordi le tue

0: Ti ha maledetto.
1: Mayday, Mayday, Mayday. Guerrini è impazzito. Mayday.
2: No, è normale routine.
0: Stavo facendo la mia versione di maledetto me, maledetto te, maledetto il mondo che mi ha incrociato.
2: Lui ha una versione per tutto, ragazzi.
0: Io ho una versione per tutto.
2: Sì, è vero, però.
0: Sì, è vero, sì, sì.
2: Ci
0: sono.
2: Pensi? Va bene.
0: Allora, questa è l'ora interattiva dedicata alla memoria.
2: Alla memoria, perché sembra che avere poca memoria faccia vivere meglio. Ma tra un po', insomma, vi spieghiamo anche.
0: Perché ti scordi le cose brutte della vita, probabilmente sarà per quello.
3: Che devi morire!
0: Questo, guarda, è il problema della mia vita, ragazzi. Se io non sapessi di dover morire, vi giuro, vivrei un'esistenza migliore, sarei anche più simpatico con voi.
2: Ma non ci pensa, ma perché ci devi pensare per forza?
0: Perché ormai lo so.
2: Beh, ma lo sapevi anche 20 anni fa.
0: E infatti è tutta la vita che sono triste.
1: Mayday!
0: Io da quando l'ho capito, perché a una certa età lo capisci, no? Un po' come
2: sì,
0: Babbo Natale.
2: Certo.
0: Cioè quando certe cose le capisci,
2: sì,
0: e poi a un certo punto dici, e mo?
2: No, anche a me non va, però tanto. Oh mamma,
0: a
2: cosa
0: me,
2: ha messo?
0: A me, di lasciare questo mondo, di lasciare questa radio, di lasciare voi ascoltatori, di lasciare Roberta Lanfranchi, non mi va. Mi dispiacerà un giorno sentire dall'alto, quando insegnerò agli angeli a prendere gli intro,
2: maledetti!
0: Sentire Roberta Lanfranchi fare il programma con un altro.
2: Ma guarda che io
0: mi
2: sarò
0: molto fastidio.
2: Guarda che forse sarò lì vicino a te io.
0: Quando l'ora interattiva sarà maledentiere, le avete pulite ieri sera?
2: Esatto.
0: Ma il loculo l'avete già scelto?
2: Mamma mia, ragazzi. Vabbè.
0: Vi spargeranno sul mare?
2: Un giorno faremo anche questa di interazione, perché tanti come te ci pensano.
0: Sì, ci pensiamo tanto.
2: Preventivamente. Vabbè, mandiamo la pubblicità perché mi viene da piangere.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
5: Emma,
4: Mr. Rain,
5: Samurai J,
4: Serena Brancale,
5: The Colors,
4: Sara Toscano,
5: Tommaso Paradiso
4: e molti altri straordinari artisti?
5: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
4: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. 8 di

0: l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
1: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa di debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. legge3.it, buona vita.
6: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Ah, che bei tempi! Mi ricordo di quanto Guerini conduceva il Guerini e Lanfranchi Show. Mamma mia, che bei tempi! Peccato!
12: Peccato, vero? Lo dico sempre, peccato!

0: drive-by su RDS. Allora, sembra che avere poca memoria faccia vivere meglio.
1: Perché la mia ipotesi, senza aver letto e saputo nulla, è perché dimentichi le cose brutte, perché il cervello naturalmente espunge, avendo poca memoria, le cose peggiori dai file che ha appunto dentro di sé, mentre magari invece tendenzialmente ricorda le cose migliori. Comunque, se ricordi meno, vivi più sereno.
0: Allora, sì, ci sei andato vicino, perché rende la mente, il dimenticare rende la mente flessibile, cioè secondo la scienza, per mantenere ricordi utili il cervello deve poterne scaltare altri, ok?
1: Certo,
0: creando la mente meno rigida.
1: Esatto, ma infatti questo mi succede, io se
0: non
1: memorizzo
0: le cose
1: una cosa
0: tristi, attenzione le cose che per te sono inutili,
1: quelle okay, quelle che contano, quelle no, okay.
0: Ecco. E poi efficienza decisionale, cioè dimenticare i dettagli superflui permette di concentrarsi sul presente e agire rapidamente. Tu ad esempio ti ricordi cosa hai mangiato ieri sera?
1: Ieri sera sì, me lo ricordo perché ho mangiato fuori.
0: Ragazzi,
1: ieri sera ho mangiato una cosa pazzesca.
0: Villa.
1: Se, eravamo in un locale perché sono andato, vabbè, insomma, in TV a parlare di sport. Non sapevo dove mangiare. Lì vicino a Milano, via Padova, ho trovato un posto stranissimo. L'avete mai visto voi? C'era un tavolo con mezzo un buco in mezzo al tavolo.
0: Sì.
1: E non riuscivo a capire. Brodo, mi diceva la signora. Brodo. Perché
0: era un giapponese?
1: Sì, okay. tipo. E io ho capito una cosa, che lei poi ficca tutto tre litri di brodo dentro sta cosa, che era un fornello.
0: Assolutamente, tu ti cuoci le cose.
1: E tu ti cuoci le cose, non l'avevo mai visto.
0: Sì,
1: no, mezz'ora per capire sta cosa.
0: Ti fai una sorta, se vuoi ti ci fai del ramen. Esatto. Altrimenti poi ti hanno portato le salsine pure.
1: Ma mi hanno portato la carne, io la sto mangiando cruda. Hanno fatto dentro.
0: Devi mettere dentro.
1: Poi ti danno il mestolo che lo prendi, te lo metti.
0: Certo.
1: Vabbè, ragazzi, questo è un altro discorso. Però
0: vabbè, hai mangiato bene?
1: Sì, no, alla fine era tutto buono.
0: Era tutto buono, meno male. Dicevamo la memoria, perché sapete che purtroppo guardiana Franchi c'è anche questo.
1: Sì, certo. Ma si va dove capita.
0: E poi da benessere psicologico, cioè non rimuginare troppo su eventi passati o traumi, aiuta a proteggere l'equilibrio emotivo e a ridurre l'ansia. È una cosa che fai tu?
1: No,
0: rimugini?
1: No, non rimugio. Tu rimugini?
0: Io
1: un po' rimugini.
0: Non tanto ultimamente, forse con l'età rimugino meno.
1: Ma tu ricordi più le cose antiche o le cose recenti? Cioè ti ricordi più una cosa che hai fatto da bambina o una cosa che hai fatto settimana fa?
0: Da bambina ho degli spot che ricordo.
1: Ok.
0: Però se tu mi chiedi cose anche di tanti anni fa, qualcosa ti posso dire.
1: Cioè la tua
0: dire...
1: compagna di banco delle elementari, sai come si chiamava?
0: Sì, Daniela.
1: Oh, vedi? Sei pazzesco. Io no, io zero, io sono nei primi
0: dieci. Le elementari sono 5 anni però, caspita, 5 anni sono lunghi.
1: Io non ricordo i nomi di nessuno degli elementari.
0: Mi piaceva Alessandro.
1: Alessandro?
0: Mi piaceva Alessandro.
1: E tu piacevi ad Alessandro?
0: Forse sì.
1: Come forse sì? Non ve lo siete mai detto?
0: Sì, no, si capiva, non ci dicevamo cose, eravamo intimidissimi di tutte e due.
1: Io per esempio fino ai 12-13 anni non ricordo nulla, questa è una cosa che ho detto più volte. E non ricordo i film che ho visto, i libri che ho letto. Okay. E faccio la figura dell'ignorante perché molte cose dico di saperle, poi mi chiedono e non so rispondere che non ricordo.
0: Chiaro.
1: Quindi cosa possiamo chiedere ai nostri amici?
0: Allora, intanto come siete messi a memoria? Se siete persone che ricordano fondamentalmente tanto o a sprazzi? Sì, e soprattutto quali sono le cose che ricordate meglio?
1: Esatto, quelle brutte o quelle belle, quelle antiche o quelle recenti? E il ricordo più bello della vostra vita, insomma, potete spaziare.
0: Sì, memoria.
1: Siete
0: oggi
1: elefanti o pesci rossi, sostanzialmente?
0: 388-22-38822, intanto c'è la novità.
1: Non me lo ricordo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Mr. Rain. Lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi.

0: Kenny Loggins, Footloose su RDS. Io ogni volta che disannuncio che di Kenny Loggins,
1: pensi?
0: Mi viene in mente, sì,
1: Kenny Leggins.
0: Mi viene in mente tu che dici dei leggings.
1: Sì, però mi fa venire in mente questa cosa, anche perché si ballava, i leggings c'erano in quel film.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esatto.
1: Quindi se facciamo una crasi tra film e canzone, alla fine Kenny con i suoi leggings.
0: Con il suo legging, va bene.
1: Vai.
0: Allora, stiamo parlando di memoria, sembra sì. Che avere poca memoria faccia vivere meglio. Stiamo sondando tra di voi chi sia quello con più memoria, quello con meno memoria. Sentiamo un po'.
2: Io sono cintura nera di vuoto cosmico, non mi ricordo assolutamente niente.
1: Brava.
2: Faccio selezione in maniera incredibile,
1: sì.
2: E le uniche cose che ricordo sono ricordi di quando ero piccolissima,
1: sì.
2: Legati però a emozioni, sensazioni e anche sogni, cose molto di questo tipo, le cose pratiche zero assoluto.
1: Si dice che più si invecchia e più si ricordano solo le cose vecchie, molto meno sempre quelle recenti. Cioè gli anziani, cioè più vai avanti con l'età, più ti rimangono sempre nella testa le cose di quando eri piccolo, invece spariscono la memoria a breve
0: certo,
1: distanza.
0: Sì,
1: insomma.
0: Sì, a breve termine.
1: Quindi
0: certo.
1: Io sono vecchissimo.
0: No.
1: Ma no, scusa, al contrario, io sono giovanissimo.
0: No, tu sei giovanissimo.
1: No, io non so niente, perché non ricordo né quelle vecchie né quelle nuove.
0: Esatto, tu sei a metà strada.
1: Io sono senza età.
3: Guerrini, ma che infanzia hai avuto?
0: Io non se la ricorda.
1: Io sono come Checco, Lione.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
7: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 19 e 20 giugno a Rimini.

0: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: Lui se lo ricorda, vedi, quando era il tuo uomo. L'ufficio musica non mette mai dischi a caso. Certo. When I was your man, quando era il tuo uomo. Perché? Sì. Perché Bars si ricorda di quando era il suo uomo, se no avrebbe detto when I was your man, e invece when I was your man, senza punto interrogativo.
1: È giusto, il discorso è giusto.
0: Se no sarebbe stato when was I your man, no?
1: Cosa? When was I? Che botta al cuore.
0: Come sarebbe stata, scusa, se la domanda, se fosse stata una domanda, quando ero il tuo uomo, come sarebbe stata la costruzione?
1: When
2: Mayday.
1: Sì, aspetta, manda i messaggi. Mayday. Manda i messaggi.
0: No, c'ho avuto sto dubbio.
1: Aspetta,
0: prego, andiamo.
1: Manda i messaggi.
3: Io ricordo il passato nei dettagli.
0: Vedi,
3: fino all'infanzia.
0: Beato
3: il
0: te.
3: Mio primo ricordo risale a quando avevo 2 anni. Sì. E discuto con la nonna perché le dico che non devo più mettere il pannolone. Quello è il mio primo ricordo, ricordi dell'asilo. Sì. E alcune cose le ricordo fin tanto da sentire le sensazioni che provavo. Ho molta più difficoltà a dire dove sono stata ieri sera.
0: Lo so, vedi, questa è comune questa cosa.
1: Certo.
0: È molto comune, devo dire. Vabbè, brava. Comunque il pannolone non lo porta più, immagino, adesso.
1: No, credo che abbia detto alla nonna di toglierlo.
0: Ha risolto.
1: Sentiamo.
4: Per quanto riguarda la memoria,
0: sì,
4: io ce l'ho veramente buona. Tanto che lavoro in un supermercato e i clienti tante volte non devono neanche chiedermi quello che prendono, perché io sto già pronta, so cosa dare a loro. La cosa che ricordo poi fondamentalmente più di tutti sono i numeri.
0: Ok.
1: I numeri.
0: Quindi non passano neanche i codici a barre sullo scontrino? Tu ti ricordi quanto costano tutte le cose? Fai 72,40, 22,30, 12,3.
1: Beh, ma io credo che li debba passare per forza. Altrimenti come fa il conto?
0: Comunque, ragazzi, il direttore Enrico Mentana, che tra poco sarà con noi per i 100 secondi, l'ho già detto, è una delle persone con più memoria che io abbia mai conosciuto. Lui, almeno fino a un po' di tempo fa, non aveva la rubrica sul telefono, perché
1: pazzesco,
0: tantissimi numeri lui se li ricorda a memoria.
1: Che meraviglia.
0: Pazzesco.
1: Perché non ne prendi un po' della sua?
0: Magari.
1: Adesso che lo vedi.
0: Sì, glielo
1: non
0: chiedo.
1: Lo devi vedere.
0: Ma non credo che si possa passare per osmosi così, tranquillamente.
1: Provaci.
0: Magari.
5: Allora, io sono un elefante, mi ricordo tutto e ho 40 anni, ma tutto. Le elementari, le medie, il liceo, l'università, quello che ho mangiato ieri. Un disastro, sono molto d'accordo, dovremmo proteggerci e smettere di rimuginare.
1: È vero.
0: Invece io, come
1: vero,
0: diceva Roberta giustamente all'inizio, raccontando quell'informazione, quello studio, a me quando mi entra una cosa nuova, me ne esce un'altra, cioè io proprio poche cose riesco a tenere, cioè vedo un film, ricordo l'ultimo che ho visto, ma perdo il penultimo e così via.
1: Okay,
0: leggo un libro,
1: a scalare.
0: Va tutto a scalare, ma c'ho una memoria cortissima, non ho fatto l'aggiornamento.
1: Va tutto a ramengo.
0: Che bello a ramengo, a scatafaggio.
1: Ramengo.
0: Sì, lo diceva mia nonna, perché lo diceva in friulano lei.
1: Penso, io lo dico ancora.
0: Vedi, è molto nordico ramengo. Sì,
1: sì, è vero.
6: Diciamo che la mia memoria è ben allenata, perché facendo il barbiere la maggior parte delle persone che vengono mi chiedono di fare i capelli come l'ultima volta.
0: Ah, è vero.

0: fin quando hanno un'affluenza ogni settimana, 10 giorni va bene pure, ma esatto, quelli che vengono ogni 30, 40 e 50 giorni per ricordarsi.
1: Esatto, c'è ragione, è vero, che bravi anche voi però,
2: come l'ultimo. Infatti alcuni non capisco come facciano a ricordarsi,
1: sì,
2: non solo i barbieri ma tanti altri negozianti e tanti altri esercenti,
1: anche quando il barista mi dà il solito
2: esatto,
1: cos'era il solito,
2: perché quello sa che quello è corretto, quello è scorretto, quello è freddo, quello è caldo, quello è ristretto,
1: ecco, senza lattosio ed MTC,
3: io da ieri sto cappuccino.
1: Bene, grazie per i messaggi,
2: grazie.
4: RDS insieme a te, ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su RDS.
1: C'ho tutto ragazzi, ma sì. Ragazzi, io mi ricordo tutto, mi ricordo a memoria tutto.
0: Tutti, se voi sapeste.
1: Tutti gli ospiti di tutte le tappe del Summer Festival. Mm. Tutti i nomi delle conduttrici con cui faccio il programma il pomeriggio.
0: Una ce n'hai.
1: Tutti i direttori con cui alle 17 ci colleghiamo per
0: uno,
1: i 100 secondi.
0: Abbiamo.
1: Cioè, ragazzi, ho una memoria di ferro.
0: Comunque, RDS Summer Festival, seconda tappa, Rimini.
1: Sì.
0: Ma raddoppia questo fine settimana perché si parte già da venerdì 19, un super party per ballare con Marvin e Andrea Prezioso, ok? Ah. Perché c'è la notte rosa.
1: Certo, il mitico Marvin, vi ricorderete che ne so, per esempio, Tell me why you want me, capito? Per esempio,
0: sì.
1: Grandi canzoni dell'estate, scaricate l'app di RDS e scoprite come acquistare molto facilmente il mitico Summer Kit.
0: Ok, quindi venerdì 19 super party per ballare e sabato 20 ovviamente il grande live con tutti gli artisti che state aspettando.
1: Vi aspettiamo per due giorni pazzeschi a Rimini.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: notte è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Le news su RDS, in redazione già pronta Roberta Lupi, ben trovata Roby.
2: Ben trovati.
1: Subito dopo c'è Enrico Mentano, ti ascoltiamo.
2: Giorgia Meloni soddisfatta del G7 in Francia, lo dice la stessa premier nella conferenza stampa conclusiva del vertice. Dal summit emerge che l'Occidente unito è più forte, ha aggiunto. Sul tema migranti ha parlato di successo dell'Italia in Europa, commentando l'approvazione delle nuove norme sui rimpatri da parte del Parlamento europeo.
3: Un provvedimento storico che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea. Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi.
2: E Zelensky ha incassato il sostegno del G7, mentre il Consiglio europeo fa sapere di aver stabilito canali diplomatici col Cremlino in vista di una possibile fine del conflitto in Ucraina. Kiev intanto colpisce una nave flotta ombra russa nel Mar Nero. Accordo Stati Uniti-Iran non è definitivo, se non mi piace torneremo a bombardare, ha detto Trump a margine del G7 in Francia. Dopo l'Iran anche la Casa Bianca ha assicurato che le bozze d'intesa circolate su alcuni media sono inesatte, la firma venerdì a Lucerna. Treni in graduale ripresa, la circolazione sull'alta velocità Milano-Bologna tra Rogoredo e Piacenza, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti per un guasto. I 100 secondi con Enrico Mentana, buonasera direttore.
4: Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. È chiaro che Meloni approfitta del giro d'onore del G7 in Francia, ma anche delle buone notizie per lei che arrivano dal voto del Parlamento europeo sulle procedure di rimpatrio dei migranti, che di fatto accolgono anche quello che è stato il modello italiano con il centro in Albania. E comprensibile anche che sull'onda di questo successo e comunque di queste per lei buone notizie di contesto, la Premier parli anche dei fatti italiani e di quello che è stato per molti aspetti, in senso polisemico, l'uomo nero di questa fase, cioè il generale Vannacci. Cosa ha detto Meloni? Mi pare che Futuro Nazionale abbia chiuso a un'alleanza con noi. Io non mi sto ponendo il problema, per vincere le elezioni l'unica ricetta è governare bene, il resto sono alchimie, io mi occupo di fare al meglio il mio lavoro, come dire, non ti curar di lui ma guarda e passa. Ma la questione è molto semplice, che lì c'è Vannacci e c'è con ricette che sono palesemente mutuate da quelle che erano le prime parole d'ordine della destra quando era lontana da Palazzo Chigi. Come sempre accade a qualsiasi forza politica, poi col governare lima molto le sue asperità, ma restano alcuni connotati di fondo che Vannacci cerca di amplificare per poi andare a riscuotere come? Direttamente davanti agli elettori e poi cercando di fare l'opposizione, o cercando prima di far capire che, essendo forse indispensabile, conviene fargli spazio all'interno dell'alleanza di centrodestra? È un gioco politico che inizia ora e chissà, magari tra un anno è addirittura superfluo oppure diventa indispensabile. Ma intanto Meloni comincia a accusare ricevuta, sia pure a suo modo. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Grazie carissimo direttore, sarà che ha confermato tra l'altro la sua memoria di ferro, così fuori onda, effettivamente è vero, e sarà una lunghissima, abbiamo preso la rincorsa da lontano, campagna elettorale, e la vivremo insieme tutti i pomeriggi nel Gorilla and Frankie Show, ospitando tutti i politici che vorrai.
7: Ma chi viene da noi? Ma chi viene? Ma ti pare?
6: Ma scusa, alla 7 ci vanno, perché qui non ci vengono?
7: Ma fai il paragone, no?
6: Qui ci siamo noi, io e te, oh io e te, Guerrini e Lanfranchi.
7: Appunto.
6: Basta che le chiamiamo Gorilla Franchi Show Politic Edition.
7: Sì, vabbè. Question time.
6: Vedi che sei pronta.
7: No. Ma che sono pronta a far cosa? Meno male che c'è Britney.
8: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Cash su RDS, ce l'abbiamo, è arrivato Daniele Dapper-Dapper.
1: Signore e signori,
0: siamo lietissimi di presentarvi
1: Daniele.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Ecco, ora ti sentiamo. Ciao, perfetto, tutto bene?
2: Perfetto, l'avete sentito il parara?
3: No, non l'abbiamo sentito.
2: Parara.
0: Grazie, bravo, ora bravo. Sì.
3: Sai
0: ora
3: che molti ascoltatori bene. Ci scrivono, ma il parara di Daniele veramente è uno. La risata di Roberta e il parara di Daniele sono i motivi per cui ascolto RDS.
0: Pensa.
2: Fantastico. come state, ragazzi?
3: Pensa, una delle due non è vera, indovina quale.
2: credo il parara, ma la butto lì.
3: Ma non si sa.
0: Racconta.
2: Questa sera parliamo di una notizia che in Italia è quasi più delicata della politica, perché gli scienziati sono riusciti a preparare un caffè espresso senza acqua calda. Un gruppo di ricercatori australiani, quando si parla di caffè e pizza sono sempre argomenti molto delicati, un gruppo di ricercatori australiani è riuscito a creare un caffè espresso usando gli ultrasuoni, quindi niente acqua bollente, niente temperature elevate, solo acqua a temperatura ambiente e onde sonore ad alta frequenza. Ora, detta così sembra una di quelle invenzioni che finiscono male appena arrivano davanti sì. Ecco, un italiano con la moca in mano. E invece la parte incredibile arriva adesso. Gli scienziati hanno organizzato un test con 100 persone. Hanno servito diversi caffè senza dire quale fosse quello tradizionale e quale quello preparato con gli ultrasuoni. E sapete com'è andato il risultato?
3: Sono morti tutti.
0: No, dai!
2: Stanno tutti bene. Forse un po' più svegli del solito. Le persone non sono riuscite a distinguere l'espresso preparato con gli ultrasuoni da quello tradizionale. Il trucco sta nel fatto che gli ultrasuoni creano minuscole bolle nell'acqua e queste bolle liberano gli aromi, gli oli e la caffeina del caffè macinato, ottenendo così un risultato molto simile all'estrazione tradizionale e appunto indistinguibile. E c'è anche un vantaggio, perché consuma meno energia, perché non serve scaldare l'acqua fino a quasi 100 gradi.
0: Certo.
2: Ora, io non credo che domani vedremo baristi armati di ultrasuoni al posto delle macchine del caffè. Però trovo affascinante, volevo condividere con voi questa notizia, che anche una delle bevande più tradizionali e antiche del mondo possa essere reinventata da una tecnologia così moderna. Quindi mi sembrava carino condividervi questo caffè agli ultrasuoni.
3: Se ti sembrava carino condividerlo, per carità.
0: Perché Dani, Claudio non beve caffè.
3: No, tu hai detto che a lui sembrava carino condividerlo.
0: Ha fatto bene, infatti.
3: E quindi hai fatto bene. Quando ti serve condividere qualcosa, tu ci chiami. Noi hai bisogno di esternare, noi ti mandiamo in onda a qualsiasi ora.
2: Tipo una terapia questa che faccio, non
3: esatto.
2: È?
3: Sì. C'è bisogno di lasciare te, figliolo, raccontaci, quando è cominciato tutto?
2: Quando ho iniziato a sentire gli ultrasuoni.
3: Sapete che
0: c'è chi sente le voci e c'è chi vede gli ultrasuoni.
3: Senti, per vedere se stai ancora bene, adesso vai in onda un pezzo di Alan
2: Richmond.
3: Ma chi è? Chi esattamente? Che genere musicale fa?
0: Se non lui lo conosci.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su RDS?
1: Buonasera, buonasera. Qui dice tra un po' si può cuocere la pasta asciutta col sistema del caffè senza acqua. Cioè stanno commentando quello che ci ha detto
0: certo.
1: Daniele Dasemeter.
0: E ci ha dato la notizia che con gli ultrasuoni sono riusciti a fare un caffè e nessuno degli astanti è riuscito a distinguere un caffè fatto in modo tradizionale da quello fatto con gli ultrasuoni.
1: Amore, non calare più la pasta, sparaci direttamente con gli ultrasuoni dentro. Dice non ci voleva molto, io l'ho fatto con l'acqua frizzante della stessa cosa. Adesso ognuno ha la sua soluzione
0: certo.
1: Per fare il caffè.
0: Ognuno ha il suo modo di fare le cose.
1: Sì, perché come diceva giustamente Daniele, quando nomini queste cose in Italia, la pasta, la pizza, ti ricordi quando ho parlato io della matriciana, come avevo detto, con la panna, se non sbaglio?
0: La carbonara.
1: La carbonara,
0: forse.
1: Scusa, con la panna è successo il patatrac. Adesso lui ha parlato di caffè con gli ultrasuoni. Quando tocchi il cibo agli italiani, gli puoi toccare qualsiasi cosa.
0: Il cibo no.
1: Ma il cibo no, come no, lo faccio?
2: Claudio, siamo nervosetti oggi, mi sembra, eh?
1: No, parlavo degli ascoltatori, invece, quelli che ci tengono a rimanere così tradizionali, ecco.
0: Vabbè, ognuno ha il suo modo, Claudio.
1: Ma infatti sono d'accordo, ognuno per sé e il Signore per tutti.
0: Per tutti.
3: Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme,
1: sì.
3: Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival, venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotte Rosa per l'appunto, e sabato 20 il grande live con
4: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
3: Ma una roba pazzesca, allora per vivere l'evento in prima fila scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit, quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
4: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
3: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su Dolomiti Energetico. O vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: 5%. Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ragazzi, guardate sì. Che l'estate scorsa qui in Sicilia abbiamo cotto un uovo fritto lasciando semplicemente la padella al sole.
6: Vedi, senza ultrasuoni, senza
7: però.
6: Niente. E che ci abbiamo a fare noi, Daniele da Semmet?
8: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
9: L'estate vera è solo con
8: RDS 100%.

0: Pellegrini, ma falla finita, va. Beh, dai, ma che sta canta così?
1: Secondo me. Allora, Linda Gravela, nei panni di Linda Gravela, c'hai i messaggi pronti.
2: Ma canta così?
1: C'hai i messaggi pronti.
2: Sì.
1: Mi istiga a cantare. Claudio, cioè, perché non fai un po' di canzone? E poi mi massacrano con i messaggi.
2: Sì, ma tu sei ispiratissimo quando fai questa cosa. C'hai gli occhi chiusi. Cioè...
1: Sì, no, sì, io mi ispiro. Sì, io
2: tu
1: mi ispiro.
2: Sei ispiratissimo.
1: Sì, prima o poi ispirerò. Ma per il momento mi ispiro. Sì. E ogni tanto inspiro, che fa sempre bene.
2: Sempre.
1: Ricordatevi, dopo aver ispirato, ricordatevi sempre di espirare.
2: Giusto.
1: Perché se ispirate e non espirate,
2: È un problema.
1: È un problema. Poi cioè, i polmoni cominciano a soffrire.
2: È vero.
1: Ma dopo aver espirato, ricordatevi di reinspirare.
2: Sì.
1: Cioè, io questa cosa la farei più volte al giorno.
0: Giochiamo al traduci e basta.
2: Sì, traduci e basta per Claudio.
1: Lui vuole tradurre senza cantare.
2: 38822, 38822. Oggi la canzone l'ho scelta io.
1: Sì.
2: E prenotatevi se vi va di giocare insieme a noi.
1: Ma della tripletta di Messi?
2: Ma che c'entra?
1: Ma che se ne frega? Stavi...
2: Sì, uno, due, che c'entra?
1: No, dico, non ne abbiamo parlato, ha fatto tre gol.
2: No, ieri sera. Ci sarà un motivo. Durante la pubblicità ne parliamo, dai.
1: Non in onda.
3: Relax, musica e tanta compagnia.
4: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: fate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa di debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. legge3.it, buona vita.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Traduce canta tra pochissimo su RDS.
9: Ma scusa Roberta, sì, qual sì. È la domanda?
8: No, traduce canta, è un gioco, non è una domanda. 38822 38822.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni, Canto d'amore. I Pigliaio, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, replica, country, basilico, qui però anche no.
0: Dolce Nera, Epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Pitbull e Kesha, Timber su RDS.
1: Pippo?
0: Come?
1: Ho capito, Pippo e Kesha.
0: Pitbull e Kesha.
1: Ah, ok, ma ragazzi, oggi c'è qualcosa che non va nella mia cuffia.
0: Oggi probabilmente.
1: O nel mio condotto uditivo.
0: Traduce e canta.
1: Mo dice traduce e canta.
2: Translate and sing.
3: Traduci e canta.
0: Anna Maria, pronto?
4: Pronto, buonasera.
0: Allora, Anna Maria, da Quarrata.
1: Da Quarrata.
0: Lei è la prova vivente che quando noi diciamo riprovaci, che
4: riprovo,
0: puoi giocare, che non hai vinto. E lei è la seconda volta,
1: hai capito?
0: Quindi oggi ci riproviamo, Anna Maria.
1: C'è gente che non c'è mai riuscita, lei è la seconda volta che viene scelta.
4: Magari non ci riesco neanche questa volta.
1: Però io tentavo di spiegarglielo, Anna Maria, in privato prima, ci abbiamo parlato un secondo. Che se lei quando sbagliate potete riprovare.
4: Quindi, infatti io riprovo, infatti ho scritto, io mi a prescindere
1: sì.
4: Mi scrivo.
1: Pensa che ci sono degli ascoltatori l'altra volta, innamorati di Roberta Lanfranchi.
0: Ma chi?
1: L'altro giorno c'è stato uno che ha detto, io sbaglio apposta così posso riparlare un'altra volta con Roberta.
0: Ma non è
1: capito?
0: Vero.
1: Cioè,
4: bellina,
1: loro la sanno, ma non
4: io
1: fanno
4: lo
1: finta.
4: Faccio per te, Guerini.
0: Lo vedi?
4: Ma
0: lo vedi.
4: Lo faccio per parlare con
1: senti,
4: te.
1: Senti, ma io diciamo la verità, sono un bell'uomo o no? Cioè, dillo davanti
4: certo,
1: a tutti.
4: Certo.
1: Vuoi che mi alzi la maglietta in TV in
0: no,
1: diretta?
0: Di no,
4: no, no, no, non per me, me la puoi. Magari non lo so.
1: Allora, tutti gli altri chiudono gli occhi. No, no, che poi Roberta si arrabbia.
0: No, tanto vai in TV, ti vedono tutti comunque. Cioè, non è tutti gli altri chiudono gli occhi.
1: Ho detto chiudono gli occhi. E allora non fanno quello che gli diciamo noi.
0: Allora, canzone italiana.
4: Mi raccomando,
1: L'ha già scelta Roberta, è Roberta la scelta.
4: Roberta è un difficile quando si trova in giro.
0: Oh, speriamo di no, allora.
1: No, picchiare no, però insomma diciamo così.
0: Allora, la canzone italiana. Mi fate dire la canzone.
4: Forza che devo vincere la voce.
1: Ah, se ce la dici tu così facciamo prima.
0: Allora, la canzone italiana ma l'ho tradotta in inglese. Il titolo di questa canzone è I Will Rise.
4: Proprio quelle parole che non so nemmeno.
0: Allora, te la metto in un altro modo.
1: Io manco questa.
0: I will go up.
4: Vado.
0: I will, non è oggi,
4: cos'è?
1: È futuro, è futuro, il futuro.
4: Allora.
1: Però non l'ho capita io.
0: I will go up.
1: I will è futuro, quindi io. Go
4: io
1: che
4: vado.
0: Futuro, però.
1: Futuro.
4: Io andrei.
1: Futuro. Futuro, una cosa che deve ancora succedere.
4: Andrò.
0: App.
4: App non è una cosa del telefono, cos'è?
0: Io andrò. No, l'applicazione.
1: App è il contrario di giù.
4: Su.
0: Ok, cosa vuol dire io andrò su?
1: Lo sai che io non ci arrivo.
0: No, Claudio, ci deve.
1: Io vi giuro.
4: Allora
1: fa
4: nemmeno guerrini.
0: I will rise. No, però non sai a rise. E per quello ti sto cercando di aiutare. Io andrò
4: e
0: su.
4: Rise.
0: Cosa vuol dire? Quando uno va su, cosa fa?
1: S'arrampica.
0: Ma che fa?
4: Io...
0: Non è che scende.
4: Salgo.
0: Ma non adesso, Anna Maria.
1: Ah, ho capito.
4: Io andrò su.
1: Quindi.
4: Io salirò.
1: Sì. Togli io.
4: Salirò.

0: Salirò.
1: Guarda, salgo anch'io.
0: Sono contentissima.
2: Ma vai. Claudio, ma non avevi capito?
1: No, io non l'ho capito.
2: No,
1: io
2: vedi?
1: Scusate.
2: Perché hai Will Rise in realtà. No, no, va bene.
1: Non
2: va
1: l'avevo capita, sono salito anch'io per fare l'applauso, Anna Maria.
2: Anna Maria, ti arriva la RDS.
1: Finalmente
2: grazie.
1: Ci siamo tolti di mezzo, Anna Maria.
2: Dai un bacio. Dai un bacio ai tuoi nipoti, tanti baci.
0: Grazie. Ciao. Saranno contentissimi. Grazie.
1: Bravo,
0: ciao.
1: Basta, però, ma basta, grazie, ciao.
0: No, no, no, io richiamo, cambio nome.
1: Buonanotte.
0: Ciao, grazie.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1, via.

0: somebody that I used to know.
1: manco a tempo andai.
2: No, stavolta no. No, perché sono entrato così, come no, perché abbiamo i performer che premono alla porta, capito?
1: Ma io gli apro volentieri.
3: Confucio dice: se Allegro vuoi le scale, sì, i performer devi ascoltare.
4: Eccoli. Salirò, dai.

0: branchi.
1: Salirò, salirò. Fino a quando brucia la città, salirò, salirò. E se bruciasse la città, io salirò.
2: Bomba! Se bruciasse la città,
3: boom.
2: Da te, boom. Da te,
3: boom.
2: Da te io corro.
3: Ragazzi, allora noi, se bruciasse la città,
4: sì,
3: ogni giorno ci diciamo basta, è l'ultima volta, perché da Sanremo che andiamo avanti così.
4: Sì, è vero,
3: e invece ogni giorno, per colpa vostra, tocca a rimetterla.
4: Merito vostro, ragazzi. Massimo Ranieri è nel cuore di tutti.
3: Sì, è nel cuore di tutti, ma tra un po' starà.
4: Cosa? No, Claudio.
3: Tra un po' starà sul cuore a tutti.
4: No, no, no, no, no. Non, guarda,
3: non lui, la canzone, questo
4: nemmeno
3: pezzo.
4: Nemmeno.
3: Allora, finché voi la cantate, noi la mettiamo.
4: Esatto.
3: Quando smetterete, perché noi dipendiamo da voi. Anzi,
4: sì,
3: se voi ci pagaste, a noi piacerebbe.
4: Ti pareva,
2: bomba,
4: però non andare.
2: Bomba.
5: Tra poco,
6: tra poco,
5: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Roberta Lupi, delle Roberte non ci liberiamo mai qui a RDS. Ciao Roby.
4: Ciao.
3: E naturalmente la linea a te per le news.
5: Bentrovati. Giorgia Meloni, soddisfatta del G7 in Francia sul tema migranti, ha parlato di successo dell'Italia in Europa, commentando l'approvazione delle nuove norme sui rimpatri da parte del Parlamento europeo. La Premier si è detta poi non contraria al divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni, anche se, precisa, non possiamo prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. Intanto inizia l'iter in Senato di un testo bipartisan e dunque RDS e il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara.
6: Questa settimana inizierà l'esame del provvedimento in commissione, quindi l'iter si è avviato, speriamo che il Parlamento possa lavorare celermente, possa approvare rapidamente questo divieto di utilizzo dei social ai minori di 15 anni, che ritengo sia fondamentale, perché hanno un effetto veramente devastante, questo ormai tutti gli studi scientifici lo hanno chiarito.
5: Il caso di Saman Abbas, la Procura Generale della Cassazione chiede la conferma delle condanne, ergastolo ai genitori e ai cugini e 22 anni allo zio. La sentenza slitta al 15 luglio, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Intesa Stati Uniti-Iran, se non mi piace torneremo a bombardare, ha detto Trump a margine del G7 di Evian. La firma venerdì a Lucerna, parallelamente la riapertura dell'ambasciata italiana a Teheran, come annunciato da Antonio Tajani al Question Time alla Camera. I mercati europei chiudono deboli, a Milano Fuzzi MIB rialzo in chiusura a più 0,31%. Approfondimenti su agi.it. Siamo allo sport ora con Guido De Santis.
7: Ai mondiali di calcio in poche ore gli show di Mbappé, Haaland e Messi, con il 39enne di Rosario, tripletta per lui, che ha fatto meglio degli altri due fuori classe, doppietta per loro, hanno trascinato alla vittoria Francia, Norvegia e Argentina, poi il 3-1 austriaco la Giordania. Fra circa un'ora prova a fare la voce grossa anche Cristiano Ronaldo. A Houston il Portogallo ha di fronte la Repubblica Democratica del Congo. Poi alle 22 un suggestivo Inghilterra-Croazia ad Arlington. Nella notte Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. In Italia Lecce-Eusebio Di Francesco insieme almeno fino a giugno 2028, arrivato il rinnovo contrattuale. Il tennis, giornata no per i due Lorenzo Azzurri. Sull'erba tedesca di Halle, Sonego eliminato in due set da Shelton, l'americano va agli ottavi, mentre Musetti non ha completato la preparazione dopo l'infortunio di Roma, salterà anche Wimbledon. Questa è RDS.
2: Dagli studi 2 di Roma e Milano continua ad andare in onda il Guerrini e Lanfranchi Show.
3: Sì, noi giochiamo e giostriamo tra lo studio 2 che a Milano lo sveliamo così, perché alcuni sono anche curiosi.
2: Sì,
3: un giorno
2: certo.
3: Farò una diretta per
2: certo.
3: Farvi vedere gli studi se vi interessa sui social. A Milano è a fianco, diciamo, dello
2: esatto.
3: Studio principale.
2: A Roma
3: mentre
2: è sopra.
3: A Roma è sopra.
2: Sì,
3: è soppalcato.
2: Sì. C'ho la mansarda, capito?
3: Beh, da lì vedi tutto il cupolone. Vedi?
2: No, è tutto chiuso perché con le luci hanno. È un vero e proprio studio televisivo, quindi insomma fuori non si vede.
3: Ma è come se non lo conoscessi, io capito. Non l'avessi
2: esatto,
3: mai visto.
2: Appunto.
0: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Material Lovers, Sienna Spyro, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Unforgettable, that's why you are.
0: Senti, amico mio, no, non c'era Unforgettable. Amico mio, sono mesi che mi dici. Tu sai già cosa, vero?
1: Io avevo preparato un crunerone tutto rap trap.
0: Ma quando? A gennaio? Quando l'hai preparato?
1: Sì, dopo San Valentino.
0: Siamo a giugno.
1: Lo volevo portare a Sanremo, non me l'hanno accettato. E quindi ormai, diciamo, il pezzo è andato. Adesso ne sto cercando uno più estivo per te. Sì, no, ti crunerizzo, tra poco siamo quasi pronti.
0: Mi crunerizzi? Certo, poi ci sono le richieste da parte degli ascoltatori. Ma il crunerone dov'è? Ma dove è finito? Certo. Non canta più?
1: Sì. Oddio, non ho visto tutte queste valanghe di messaggi, però...
0: No, ci sono, perché le ho visto io, per quello non le senti.
1: Qualche appassionato ci sarà pure,
0: certo,
1: insomma.
0: Certo che sì.
1: Qualche malato di crooner. E tra poco dove ci porti?
0: Verso le pillole blu.
1: Ah, beh, sì, c'è bisogno. Almeno io sicuro.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai J,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
8: Disney e Pixar presentano
9: Jesse, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: 8 di sera, l'ascensore è guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
2: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Dal 18 al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto pesca limone verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
17: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli €49 per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
18: Essence presenta RDS Summer Festival.
9: In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo Stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 19 e 20 giugno a Rimini.
0: RDS, il Guerrini e Lanfranchi Show, subito Miles Smith, Drive Safe.

0: Allora, parliamo di benessere maschile, amici, perché si parla
1: quelle pillole blu?
0: Quelle pillole blu.
1: Io pensavo che fosse la tua solita cosa per ingannarmi e poi mi dicevi: ma no, queste sono le pillole che sono per la pressione.
0: No, no, stavolta sono sincera, limpida, trasparente. Pillole blu, proprio quelle lì. Allora, benessere maschile, perché quando pensiamo a benessere maschile andiamo subito a pensare a farmaci, integratori. Però voglio dirvi questa cosa, perché sono andata a studiarla. Mi è venuta la curiosità.
1: Beh, sono contento.
0: I romani, quindi 2000 anni fa, avevano idee molto diverse dalle nostre oggi. Perché quando si trattava di ravvivare il desiderio o di aumentare, diciamo così, il friccicore,
1: la barzottaggine.
0: La risposta.
1: Per darsi un tono, diciamo, muscolare.
0: La risposta non veniva dalla farmacia.
1: Certo.
0: Arrivava dalla tavola. Tra gli alimenti più apprezzati spiccava, secondo te, che cosa?
1: Il peperoncino?
0: No, assolutamente no.
1: E il carciofo?
0: No. Non ti viene in mente?
1: All'uovo?
0: No. La cipolla, ragazzi.
1: La cipolla.
0: La cipolla. Nell'antica Roma la cipolla era considerata molto più di un semplice ingrediente da cucina. Non lo snobbavano come facciamo noi un po' oggi,
1: Sì, oggi si dice solo che fa un po' piangere, lacrimare gli occhi. Invece all'epoca faceva anche
0: molto bene, direi.
1: Molto
0: era
1: bene.
0: Era associato proprio alla forza fisica, all'energia e anche alla sfera amorosa. Alcuni autori dell'epoca addirittura la descrivevano come un alimento capace di risvegliare gli istinti e favorire il vigore.
1: Sì, insomma.
0: Sì.
1: Vabbè, nella vita sessuale, diciamo, maschile dava una mano.
0: Assolutamente.
1: Tu ti incipollavi e andavi.
0: Ti incipollavi. No, la mangiavi proprio cruda. Proprio a morsi tipo mela.
1: Sì,
0: e poi andavi di slancio, diciamo, ecco. Allora, i romani la consumavano abitualmente e proprio la ritenevano un prezioso alleato, proprio che per chi svolgeva, non solo per la sfera sessuale, ma per chi svolgeva attività fisicamente impegnative.
1: Certo, no, però una curiosità, visto che oggi le pillole, come dicevi tu, uno le prende al bisogno, diciamo. La cipolla era una cosa che dovevi mantenere nel tempo?
0: Certo,
1: cioè nel
0: essendo
1: senso,
0: naturale,
1: non è che prendi la cipolla e poi per 3 ore yuhu.
0: No, non credo che per 3 ore yuhu, anche perché per chi ti sta vicino io non credo che sia proprio piacevolissimo qui a uno che mangia cipolla cruda, no?
1: Ho capito, però se la parte alta piange, la parte sotto ride.
0: No, sicuramente sì, infatti si ovviava a questo inconveniente.
1: Esatto, uno si girava.
0: Addirittura. Ora il poeta romano Ovidio la inseriva tra gli alimenti da non sottovalutare nelle questioni sentimentali. Plinio il Vecchio riportava che
1: essendo già vecchio ne aveva più bisogno degli altri
0: e diceva che proprio c'erano alcune varietà in particolare che erano particolarmente efficaci nel favorire il desiderio, quindi mangiate cipolla, amici miei,
1: e il vostro piripicchio volerà verso vette incredibili,
0: disperate,
1: farà più triplette di messe,
0: ecco, probabile. Fateci sapere. Fate sapere a Claudio, c'è la novità.
1: Perché non ti interessa?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: Angelina Mango e Marco Mengoni. Pianto d'amore.

0: eccoci tornati insieme su RDS Pillolina di Gossip.
1: Mi ha telefonato un fruttivendolo.
0: Sì?
1: Adesso? E mi ha detto che negli ultimi 6 minuti
0: sì?
1: Ha venduto 748 cipolle.
0: Sold out nella frutteria.
1: Non si trova più una cipolla in Italia dopo quello che ha detto Roberto.
0: Elisabetta Gregoraci, protagonista sì. del nostro gossipino di oggi, ha deciso sì. di farsi arrivare via mail delle lettere dai suoi fan, dai suoi follower,
1: sì.
0: perché
1: sì.
0: vuole creare una sorta di podcast in cui poi leggerà alcune di queste lettere, perché lei dice ci sono alcune lettere che magari abbiamo scritto e non abbiamo mai spedito a nessuno per la mancanza di coraggio. Ecco,
1: certo.
0: questo suo nuovo progetto dà voce a questi pensieri di persone, insomma, sconosciute, che magari trovano il coraggio invece di esporsi.
1: C'è posta per Eli, come si chiamerà?
0: C'è posta per Grego, sì.
1: Per Grego.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, ormai se non si fa un podcast non si può più vivere, ragazzi.
0: Io e te. Infatti fuori io, proprio.
1: No, beh, tu, se no, io ormai sono fuori da tutto.
0: No,
1: senza podcast
0: io.
1: Non sei nessuno.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app.
4: RDS.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
8: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
9: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Anche da Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
15: Wow!
14: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un

0: Jesse Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Fino a qualche anno fa la musica elettronica dipendeva quasi interamente dai grandi festival tipo il Tomorrowland Ultra, dove il pubblico pagava per vedere tantissimi DJ uno dietro l'altro, quindi line up infinita. Oggi invece succede che i top DJ mondiali, famosi a livello mondiale, riescano a riempire degli spazi da soli, suonando i più grandi successi ed essendo seguiti da migliaia di persone. Questo è il caso di David Guetta, che ha raggiunto un picco clamoroso, 3 date consecutive sold out allo Stade de France a Parigi. C'erano tantissime persone, proprio migliaia di persone accorse proprio per ascoltare i suoi DJ set. Ha avuto ospiti tipo J-Lo, c'era Bibi Rexha, con cui David Guetta ha suonato proprio I'm Good, e noi ce ne sentiamo un pezzo.

0: sono tanti casi di DJ che ormai da soli riescono a riempire non solo palazzetti, non solo campi di calcio, ma anche proprio stadi interi. Ci sono un paio di casi che vi cito: DJ Snake con un final show allo Stade de France ha fatto 80.000 biglietti in 3 minuti.
1: Mamma
0: praticamente. Quindi, poi c'è stato un after party per altri 20.000 fan, perché 20.000 ne erano fuori. Non pensavo che addirittura DJ Snake fosse popolare fino a questo livello, e devo dire ormai sono esattamente come sono delle star, esattamente come i più grandi cantanti. Kygo, per esempio, che fa molta musica house, ha fatto un sold out allo stadio di Oslo con oltre 30.000 spettatori. Poi ha fatto altri stadi, arene e tanti altri casi. Beh, da citare in Italia è il caso di Claudio Guerrini,
1: come
0: che sicuramente
1: no?
0: ricorderete.
1: Sì, un famoso
0: certo, me lo ricordo. Mi ricordo, era il 2017, era a Modena Park, e c'erano per vedere Claudio Guerrini 225.000 persone. Tant'è che poi, subito dopo la sua esibizione, è arrivato Vasco Rossi per cercare di accontentare quelle che ormai erano lì e volevano sentire anche un po' di musica italiana.
1: Giusto. RDS.

0: Job Day.
1: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, e ci ritroviamo domani per la puntatina Marcord. Domani c'è il discomparso, mi raccomando, Cla, dormici sopra,
2: Sopra il discomparso, poi si rompe, non lo possiamo più mettere.
1: No. Domani deve essere una roba pazzesca.
2: Vabbè, adesso però così mi metti ansia da prestazione.
1: No, perché tiri sempre fuori dei pezzi stupendi.
2: Comunque ci suggeriva, siccome abbiamo in quest'ultima ora in regia Andrea Severini,
1: sì,
2: voleva ricordare, visto che abbiamo ricordato il Music for You, i grandi DJ che hanno fatto grandi successi,
1: sì,
2: che anche lui insieme al collega Giuseppini facevano un duo, Severini e Giuseppini, erano grandissimi DJ,
1: sì,
2: tanti anni fa, e suonavano in un locale,
1: sì,
2: mi ricordo tutti i martedì sera,
1: sì,
2: e sembrava un lunedì mattina quando c'erano loro, cioè proprio tu arrivavi lì.
1: Erano già andati tutti al lavoro.
2: Però la musica era carina comunque. Erano famosi in tutta Roma, ancora se li ricordano. E alcuni ancora li inseguono per strada quando li incontrano.
1: Ecco perché corre forte solitamente.
2: Non so se per l'autografo o per farsi dare indietro i soldi della serata.
1: Baci a tutti, buona serata domani.
2: Buona serata domani, così episodi di vita vissuta. Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovato anche a Guido De Santis in redazione e al direttore Enrico Mentana.
1: Buonasera, il caso Garlasco, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La donna è ricoverata in ospedale in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Chiuso il G7 in Francia, gli Stati Uniti hanno inviato a Israele una copia del memorandum d'intesa raggiunto con l'Iran, l'annuncio del presidente Trump durante una conferenza stampa a Evian. Con lui mai frizioni o divergenze, dice Giorgia Meloni, che a proposito del movimento di Vannacci parla di funzionalità con la sinistra, visti i 5 no sulla fiducia al governo. Domattina il via all'esame di maturità per 527.000 studenti. Come tradizione impazzano i pronostici sulle tracce, tre quelle più attese secondo Daniele Grassucci, co-founder del portale scuola.net.
2: Gabriele D'Annunzio e Grazia Deledda, due autori mai proposti in una maturità moderna, ma sui quali gli studenti puntano tantissimo. Il primo perché è tanto studiato e mai stato proposto, la seconda perché non è mai stata proposta, ma quest'anno ricorre l'anniversario del premio Nobel che ha ricevuto. Il terzo grande favorito della vigilia è l'anniversario della nascita della nostra Repubblica, quindi con due eventi molto importanti: l'inizio dell'Assemblea Costituente e il suffragio universale femminile.
1: Giornata difficile per chi ha viaggiato in treno, la linea alta velocità fra Milano Rogoredo e Piacenza lungo sospesa per un guasto sulla linea elettrica. Emerge l'irritazione del ministro Salvini per i disservizi, ha chiesto a Trenitalia una relazione, problemi anche sulla linea Brennero-Verona. Lo sport, i mondiali di calcio, c'è l'inizio a Houston per Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, ciclismo show di Tadej Pogacar nella prima tappa del Giro della Svizzera, traguardo in Italia a Sondrio. Ci sono i suoi 100 secondi, anche da parte mia la buona serata Enrico Mentana.
3: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Avete sentito in apertura della mamma di Sempio ricoverata d'urgenza per, a quanto pare, l'ingestione di farmaci in quantità superiore a quella che già desta allarme. E subito tutti si sono tuffati a pesce, non solo sulla notizia in sé, che ovviamente va data, ma sui retroscena possibili, perché l'ha fatto, ha tentato di uccidersi e tutto questo. Io vorrei dire soltanto una cosa: capisco che c'è tanta gente che vive dal mattino alla sera, contenta lei, sulle ultime notizie, fantasie, congetture, retroscena riguardanti quel che accade a Garlasco quel 7 agosto del 2007. Ma qui stiamo parlando di una signora che è la mamma di un giovane che da un anno a questa parte viene tenuto quotidianamente per televisione, per radio, sui giornali, sulle riviste e dove è possibile, e sui social soprattutto, sul banco degli imputati, come se fosse già stato condannato. Io non so e non spetta a me decidere se Sempio è colpevole o innocente. Io mi metto dal punto di vista di una madre, che ovviamente non è corresponsabile di nulla, neanche nell'ipotesi peggiore, e che si trova nel centro preciso dell'attenzione di tutti per quello che è la creatura che ha messo al mondo. E potete immaginare qual è la spinta terribile, qual è l'oppressione terribile che arriva dal punto di vista psicologico quotidianamente in questo. Vuol dire non poter accendere un televisore senza sentire parlare della possibilità che sia colpevole o innocente Andrea Sempio. Ecco, mentre diamo come doverosa la notizia, ricordiamoci tutto questo, che non è un gioco. Non è un gioco dall'inizio, da quando morì quella giovane donna e non viene ricordata quasi mai chi era, cosa voleva, che sogni aveva. Si parla di lei come la prima pedina, come la prima casella di un gioco di società. Non è questo, e non è questo neanche per la mamma di Sempio. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Salutiamo il direttore Mentana e lo ringraziamo anche perché il suo TG e la sua rete sono le uniche che non campano tutto il giorno con un omicidio di 20 anni fa, ma parlano di altro. Capisco che costi poco fare trasmissioni su una cosa del genere, però insomma un po' di aria, un po' di pace,
0: Sì, anche basta. Buonasera a tutti anche da parte mia, Chiara, buonasera, di Pisa, ben ritrovati. Devo dire che anche la riflessione che ha fatto ha toccato

0: Cato dritto al cuore, sia se uno è genitore, sia comunque tutti siamo figli, no? Quindi ci siamo immedesimati nelle parole del direttore.
1: Ci alleggeriamo. Io, Mauro Casciari, Chiara di Pisa, fino alle 22.
2: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le

0: nasce così, canzone estiva, Annalisa, adoro. Primo perché non è scontata, non è pepepepapapapà come gli altri anni, quindi mi piace tantissimo. E poi perché cita le iene, quindi io quando, ex iena, quando dice sei una iena, sei un problema, mi eccito ogni volta. Annalisa, bacioni.
1: Ma tu non eri un problema, tu eri quello che andava a scovare i problemi. Ma
0: guarda.
1: Che soddisfazione. Domanda fuori, sì, da ogni... Hai mai avuto paura?
0: Tantissimo, due volte vera.
1: In 10 anni, 2 volte.
0: È vera, poi le altre, insomma, ansia, paura vera 2 volte, sì, sì, sì.
1: No, capisco, io ho lavorato per i colleghi.
0: Per Striscia, sì, sì, sì, sì.
1: Striscia,
0: so,
1: quindi ricordo. So.
0: Dietro le quinte,
1: io meno.
0: Lavorava.
1: Però tu sei stato tantissimo.
0: 10 anni,
1: esatto. Senti.
0: Sta meglio qua, diciamo, si sta meglio RDS, amici.
1: Sei più sereno.
0: È una pacchia. Con Giulio Capro in regia, con la Chiara De Pisa, con gli amici che accendono riflettori fantastici per illuminarci sul 265 della TV. Ne mettiamo un altro lassù, che non basta. Grazie.
1: Oh, che effetto TV liscia. Dunque, parliamo invece di qualcosa che non andrà in TV per adesso, ma arriverà molto presto, ed è Toy Story 5. Grazie Giulio.
0: Amico Giulio in regia.
2: Un grande amico in me.
1: Questo era Riccardo Cocciante.
0: Coro.
2: Se la strada non è dritta, ci sono 2000.
1: Beh, insomma, sono passati un bel po' di anni dal primo, sì, Toy Story. Adesso è uscito il 5, per essere precisi, domani 18 giugno ci sarà l'uscita ufficiale nei cinema, poi arriverà anche sulle piattaforme e va bene. Fatto sta che l'inizio di questo film fa riflettere. Ovviamente noi non l'abbiamo visto, per cui è quello che abbiamo captato, esattamente come potreste captare
0: domani,
1: voi.
0: Credo.
1: Domani.
0: Quindi non potremmo averlo visto.
1: No, infatti, c'è chi è andato all'anteprima. Noi stavamo lavorando, per cui purtroppo non siamo potuti andare. Ma diciamo che un grande tema all'interno di Toy Story 5 è il fattore giocattolo rispetto a quello che c'è adesso nel 2026. Mi spiego meglio.
0: Posso ricordare che il primo Toy Story è del 1995, sì, ragazzi, 31 anni fa, un mondo diverso. La videografica lì faceva uno sforzo pazzesco. Adesso lo fai con in teoria i disegni.
1: Una scommessa incredibile, tant'è che quelli che fanno le... Posso dirlo? Si,
0: aiuto,
1: può dire? Barbie? Vabbè, l'ho detto.
0: Ah, vabbè, le bambole.
1: All'inizio non volevano partecipare al film di Toy Story. Poi dopo, quando hanno visto che il primo era andato così tanto bene, puff, magicamente è spuntata la bambola all'interno del secondo film. Ma al di là di questo, ecco, noi giocavamo proprio con la bambola bionda, giocavamo con le macchine radiocomandate, con le bambole di pezza, i soldatini, tutte quelle cose lì. Mentre invece adesso, a quanto pare, stanno scomparendo questi giocattoli per lasciare spazio a tablet, videogiochi. Cioè, i bambini si annoiano con i vecchi giocattoli.
0: Guarda, secondo me un po' sì. Però, per esempio, ieri sera, una cosa stranissima, nel giardino del mio palazzo, davanti a uno dei 3 portoni dei palazzi, c'era una mamma, credo, con 2 bambini, o forse una tata, non lo so, che giocava a terra, davanti alla porta, a Monopoli. Che comunque
1: che
0: è un gioco complicato per dei bambini piccoli, è una cosa fisica comunque, no? E ho detto, ma dai, ma questi giocano davanti al portone sul marciapiede come in un paesino. Mi è piaciuto molto, quindi è una cosa bella.
1: Io credo che la fantasia dei bambini non cambi, cioè nel senso sia la stessa nel 1800 tanto quanto nel 2026. Quello che cambia è quello che gli offriamo, quello che gli viene offerto, la velocità di quello che gli viene offerto e la tipologia.
0: Anche la quantità.
1: Anche bravissimo. Adesso. Altro argomentone. Non lo so, voi che cosa ne pensate? Perché comunque il giocattolo è un...
0: strumento anche di conoscenza e di crescita.
1: Esatto, lì volevo arrivare, grazie, non mi veniva la parola strumento.
0: Ma io sono qui per te, Chiara.
1: Mi leggi nel pensiero. Che cosa ne pensate a riguardo? Vai, diteci qualcosa.
0: 3882238822. Messaggi vocali, secondo me il giocattolo stimola tantissimo anche un adulto, perché il bambino che c'è in noi deve uscire, anche senza parto, ce l'abbiamo tutti dentro.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, businessman.
2: Come un vero businessman.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo,
0: Ken Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: romantica, ultimo su RDS. Romantica è anche l'abitudine di giocare con giocattoli fisici, parlavamo di Toy Story 5 che esce domani, rispetto alle cose immateriali per divertirsi che ci sono oggi, e stiamo ascoltando i vostri messaggi che arrivano al 38822 38822, vocali che parlano di giochi e giochi.
1: Ciao amici, sono Paola da Manelvio. Che ciao. Brutto argomento che avete tirato fuori.
2: Non dire al nostro capo.
1: Allora, a 50 anni io colleziono ancora Barbie. Per me il giochi è Barbie, le bambole in generale e tutto quello che ricorda la mia infanzia. Capisco che i tempi siano cambiati, ma non così. Non esiste che al ristorante un bambino, per tenerlo fermo bisogna dargli in mano il tablet. Cioè, i bambini di adesso sanno usare meglio il tablet di me. Che peccato, mi dispiace proprio un sacco. È si vero. Perdono un sacco di cose belle. Ciao ciao.
2: Allora, ogni tanto è sopravvivenza, nel senso, non demonizziamo nessuno, però si isolano tanto, cioè li vedi lì con gli occhi fissi, la gobbetta che guardano il cellulare o il tablet, e veramente senti attorno a loro una bolla di solitudine, non so come dire, e di ipnosi. Non posso usare la parola che mi sta venendo, posso usarla? Si rincoglioniscono un po'. Non sai che altro modo dirlo.
0: Da un lato sveglia, da un lato rincoglionisce.
2: Ma perché poi li chiami e non rispondono, gli fai una domanda e sono distratti, e quindi diventa veramente complicato. Però il tema giocattolo lo stiamo affrontando insieme.
0: Sì, una mia amica porta le macchinine, uno zaino di macchinine, e il bambino apparecchia la tavola.
2: Sì,
0: tutta
2: anche
0: la tavola,
2: noi.
0: Anche troppo, però bello, bello.
2: Ci sono i giochi da tavola, quelli in versione mini anche, sì, che sì, aiutano sì, tantissimo.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi fra poco, ne stanno arrivando tanti, ma tante persone arrivano all'RDS Summer Festival.
2: Oh, vediamo allora, torna il nostro RDS Summer Kit insieme all'RDS Summer Festival, pieno di gadget speciali riservati solo a questo grande evento estivo.
0: Scopri sulla nostra app come acquistare e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato proprio per i piccoli accompagnatori, per i pimpi. Che bello!
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Sotto palco!
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al phon. Posso partire anche senza pigiama. Ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su sagapò.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Le 19:29 minuti, stiamo parlando di un argomento molto interessante grazie anche ai vostri messaggi. Giocattoli, ci sono ancora i vecchi giocattoli di una volta o sta cambiando tutto?
20: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
21: L'estate è viva solo con RDS.
22: 100% grandi successi.

0: l'altro ieri, ragazzi, è del 2007 questo grande successo dei Maroon 5, Won't Go Home Without You, a chiudere una sequenza mixata pazzesca su RDS. Pazzesco.
1: Allora, stiamo raccogliendo i vostri messaggi che riguardano un argomento venuto fuori dal nuovo Toy Story. Ecco, il nuovo Toy Story 5 avrà come tematica il giocattolo rispetto a tablet,
0: videogiochi.
1: Videogiochi, comunque tutto ciò che è elettronico, no? E quindi ci stavamo chiedendo, c'è veramente questo momento a livello generazionale in cui perderanno i bambini il giocattolo fisico, cioè la bambola, il bambolotto, il dinosauro, Mr. Potato.
0: Tra l'altro ci hanno mandato due foto bellissime di un bimbo che in questo momento ci sta guardando sul 25 della TV e intanto gioca con Mr. Potato con la molla davanti
1: a noi. Ah sì, anche il cane che si chiama Slinky, se non ricordo male.
0: Ciao, personaggio.
1: Il cane a molla. Ma ragazzi, sì, cioè nel senso, stiamo cercando di capire questo ed è venuto fuori un altro tema. La fantasia sta andando perdendosi oppure c'è ancora per quanto riguarda i giochi? Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. Vuoi ricordare il numero?
0: 388-22-388-22. La fantasia, come diceva Lorenzo Giovanotti in chiusura di Penso Positivo, la fantasia.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate!
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie

0: Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Ben, gruppo A2A.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Quando sono le 19.47 minuti, siamo pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime ore grazie agli amici di Trebi Meteo. A voi.
3: Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo anticiclonico. Sole protagonista da nord a sud, eccetto nel pomeriggio, quando avremo da segnalare dei temporali di calore sui rilievi alpini, a tratti sulle prealpi e sui rilievi appenninici. Contesto climatico caldo ed estivo, ma con il caldo che si farà sentire. Infatti, sulla pianura padana e nelle zone interne del centro Italia raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi all'ombra. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: La radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, le Chiare di Pisa. Fra poco giocattoli.

0: Photogenic.
1: Photogenic Shoot. Texas Hold'em, che cantava Beyoncé, anch'esso un gioco di carte, comunque un gioco forse non adatto ai bambini,
0: no.
1: però parliamo di giuochi fisici versus giuochi virtuali.
0: Perché? Perché sta cambiando.

0: anche il modo di giocare dei bambini, no? Se siete genitori, maestri, pedagogisti, educatori, insomma, magari vi siete fatti un'idea di un certo tipo, ma tutti siamo stati bambini, quindi chiunque può dire la propria su questo argomento. Il giocattolo, i giochi sono ancora quelli di una volta, stanno cambiando, è giusto che cambino, è giusto rimanere insomma nei tempi in cui siamo, cioè nel 2026. Scusate, intanto sorrido perché stanno arrivando foto,
1: le foto belle,
0: belline, di bambini che giocano con qualsiasi cosa.
2: Io quello che posso dire è che mia figlia è cresciuta con i giocattoli, adesso ha 18 anni, vabbè, quindi telefoni, tablet, social, quant'altro, però diciamo che abbiamo avuto costruito un'infanzia a misura di giocattoli di fantasia. I giocattoli preferiti, adesso non posso citare nomi per non fare pubblicità, ma i famosi cavallini, in tutti i castelli, le salse, carrozze, mongolfiere, e ogni volta venivo obbligato, tra virgolette, a giocare e a inventare storie. Quindi viva il giocattolo.
1: Sardo, credo, perché inventa storie, siccome è sardo.
0: Al di là insomma della regione, facci sapere di dove sei, se Mauro ci ha beccato oppure no. Vorrei precisare questo: non è una gara tra chi fa giocare i propri bambini in un modo e chi li fa giocare in un altro, ci mancherebbe, non è questo, è proprio un'analisi su quello che sta succedendo.
3: Allora io dico la giusta via di mezzo, cioè da una parte bisogna considerare i tempi di oggi, quindi stare al passo coi tempi, però dall'altra parte questo non deve giustificare la perdita di controllo su determinate cose. I bambini vanno protetti perché loro non se ne rendono conto, quindi vanno protetti ancora più degli adolescenti su queste cose, quindi la giusta via di mezzo.
0: Ci sta, pulita, senza troppi fronzoli, via di mezzo e chiuso.
4: Mi chiamo Maria.
0: Amore.
4: E ho 9 anni e vivo a Reggio Calabria. Allora, alcune volte mi chiedono perché ancora gioco con le bambole. E a me piace giocarci perché mi piace inventarci storie, certo. Non le dimenticherò mai. Ciao!
0: Ma la dolcezza!
1: Neanche noi ti dimenticheremo mai. Un bacio, Mary!
0: Ma troppo carina, no, ha detto una cosa importante, sì. Invento storie, cioè questo è il fatto, noi magari avevamo meno cose e con quelle 4 cose, cioè una volta, che ne so, il tappo della bottiglia era un omino, la volta successiva era un animaletto, e questo. Mauro, bravo, nostro ascoltatore di Sassari.
1: Aio, ragazzi,
0: non
1: aio,
0: ne sbaglia una.
1: Aia uia, aia uia, aia uia.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Prima dei ricordi, il presente. Buonasera Guido De Santis.
4: Ciao Mauro, buonasera a tutti.
3: Le notizie adesso su RDS.
4: Gli Stati Uniti hanno reso pubblico il testo ufficiale del memorandum d'intesa raggiunto con l'Iran. Un alto funzionario dell'amministrazione americana, parlando con i cronisti, ha letto il documento in 14 punti. Chiuso il G7 in Francia, i leader accolgono con favore l'annuncio dell'intesa, raggiunta, affermano nella dichiarazione, sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori. Ne sostengono poi l'attuazione dicendosi pronti a contribuire. Con Trump rapporto immutato, mai stati in momenti di frizione o divergenza, afferma Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale a Evian. Non mi pongo il tema dell'alleanza con Vannacci, dice poi a proposito delle questioni interne la presidente del Consiglio, che aggiunge:
5: mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, e che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia guidato da una persona di destra, vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, e non si vuole, diciamo, dare una mano.
4: Il caso Carlasco, overdose di farmaci, la madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita. I ritardi ferroviari sulla linea alta velocità Milano-Bologna, sono gli italiani a essere irritati con Salvini, afferma la segretaria PD Schlein. Il ministro dei trasporti aveva fatto emergere la sua irritazione appunto con Trenitalia per i disservizi per il guasto nel tratto Rogoredo-Piacenza. Forte ondata di calore in Italia per l'arrivo di Cerberus, domani i primi bollini arancioni, sentiamo Roberta Lupi.
6: Saranno Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino ad avere il codice di criticità moderata a livello 2, che può comportare un rischio per la salute delle persone più fragili. 12 invece le città in giallo. L'anticiclone africano, in arrivo dall'entroterra sahariano, infatti porterà i termometri a toccare i 40 gradi nelle ore più calde, con l'apice domenica nel solstizio d'estate, e prolungherà poi i suoi effetti fino alla fine del mese. Previste anche notti tropicali con un'impennata delle minime notturne, non sono da escludere temporali di breve durata caratterizzati da rovesci intensi, grandine e trombe d'aria. Venerdì in arancio anche Bolzano, Milano e Rieti, 13 le città gialle. Nel complesso le temperature saranno 6-8 gradi sopra la media.
4: I mondiali di calcio all'intervallo a Houston, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo 1-1. Questa è RDS.
2: Le 20 e 4 minuti, ciao, buonasera a tutti.
3: La voce che sentite vi arriva dallo studio di Milano ed è la conduttrice in divisa, Chiara De Pisa, in divisa estiva. Posso dire? Così, svergognata, componiti, perché sei praticamente ignuda per il 265 della TV.
2: Guarda, ho postato un video sui miei social dove sono vagamente in costume da bagno e già mi vergogno. Quindi proprio io sono abbastanza morigerata, sempre abbastanza accollata, pure troppo. Mi dicono, però è così. Vabbè. No, però fa un caldo, ragazzi. Che...
3: Saluti cari da Roma, Mauro Casciari, vestito, e invece Chiara De Pisa è così.
2: Ignuda.
7: All'inizio di ogni ora,
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: mia, quanta energia su RDS! Mi dai le pasticche per abbassare la pressione, Chiara? Perché io veramente troppo!
1: No, va bene, esaltati, salta, balla, divertiti.
0: Mia, troppo, cioè.
1: Perché adesso invece parliamo d'amore.
0: Oh,
1: ok? Iniziamo ad entrare in questo mondo meraviglioso che sono che è fatto di amori estivi, e lo facciamo insieme a voi, insieme ai vostri ricordi, insieme al falò. Senti, oh, bravo,
0: Giulio Caproni ha raccolto le legnette portate dalle onde in spiaggia e ha acceso questo falò che all'imbrunire, no, quando dal giorno si passa alla notte, ci porta in un mondo magico di relazioni nate in estate. La fiamma è spenta o è accesa? Si è accesa, è durata un'estate, è durata di più. Racconteremo uno dei vostri amori estivi. Madonna, quanto mi piace sto momento. Senti la chitarrina.
1: Anche a me moltissimo. Può essere un amore nato tanti anni fa, qualcuno che non avete mai dimenticato, che non avete più sentito o che avete ritrovato dopo tantissimo tempo. 38822 38822, chiudete gli occhi e pensate, il vostro amore estivo, tutti ne abbiamo uno che subito ci viene in mente.
0: Messaggi vocali a RDS with love.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Ray,
3: Samurai J,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Nella nostra cantina

0: vogliamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
2: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parti più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: RDS, è arrivato il momento del falò e abbiamo un'impegnatissima Sara al telefono insieme a noi. Ciao Sara.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Buonasera. Bella, come stai?
1: Benissimo, alla grande.
0: Senti Sara, noi stiamo suonando col giro di Do la canzone del sole, ma tu in realtà sei una musicista, quindi stiamo facendo bene? Siamo bravi?
1: Alla grande, benissimo. Oh, ma sono una musicista amatoriale, quindi.
0: Vabbè, ma che sei sicuramente più di noi da questo punto di vista.
2: Io credo di averti visto qualche volta nella banda di Sant'Angelo Lodigiano.
1: Hai ragione, siamo famosissimi.
2: Abbiamo parlato fuori onda, ve lo dico, perché lei è impegnata perché sta per andare e salutiamo tutti quelli che sono lì, che
0: l'aspettano. Tutta la banda, mua, ragazzi, un bacione. Allora, Sara, velocemente tu raccontaci la tua storia, il tuo amore estivo, perché è troppo carino e secondo me in tanti ci si possono ritrovare.
2: Il falò è acceso e siamo tutto orecchie.
0: Tu già la pelle d'oca, non so.
1: Allora, io ho iniziato a fare delle vacanze studio musicali da quando ero in terza media, quindi avevo 14 anni, e in queste vacanze studio ho conosciuto un chitarrista che aveva più o meno la mia età, si chiamava Michele, e ci sono ritornata tutti gli anni successivi fino a quando avevo 18-19 anni, nella speranza di rincontrarlo, ma poi dopo lui non è più venuto. Ma... non so se è perché non voleva rivedermi.
0: ma c'è stato qualcosa tra di voi?
1: Solo un bacio.
0: È stato il tuo primo bacio?
1: Sì.
0: Io felice come se fossi la tua migliore amica a 14 anni.
2: Perché sì, perché ci rivediamo tutti. Poi questo amore nato nella musica. Tra l'altro noi abbiamo Giulio Caproni che sta suonando un giro di Do. Che cos'è questa, la canzone del sole?
0: Sì, la canzone del sole è abbastanza semplice, però che bello. Senti, ma tu cosa ricordi di Michele? Com'era?
1: Era alto, castano chiaro, come capelli, occhi castani. Era tanto gentile, timido, introverso, ma tanto bravo.
2: Ma questo dove esattamente? Cioè, nel senso che io non so se l'hai detto, non ho capito.
1: Allora, c'erano queste vacanze studio musicali, credo ci siano tutti.
2: Ma in che zona? Siamo curiosi.
1: Allora, noi eravamo a Châtillon.
0: Ma adesso, cioè, mio Michele è di
1: È di Treviso.
0: Di Treviso, quindi hai visto mai?
1: Michele, se stai ascoltando.
0: Perché poi tu non l'hai neanche mai cercato sui social?
1: Sì, l'ho cercato sui social, ma poi credo che adesso è inattivo, quindi non...
0: Vabbè, proviamo. Se qualcuno conosce un ragazzo che si chiama Michele, che adesso avrà sui 37 anni, che suona, che è un musicista di Treviso, un chitarrista per la precisione, e secondo me magari te lo troviamo noi. Sai, abbiamo un bacino di utenza abbastanza ampio, potrebbe essere un bel momento.
1: Io sarei Michele.
0: Bello. Ma senti, curiosità, tu adesso sei fidanzata?
1: No, adesso no.
0: Però ma io oggi sono feliciona.
2: Grazie per averci condiviso questa storia dolcissima di adolescente. Adesso sei donna, ma adolescente sempre nel cuore.
1: Ovvio.
0: Sara, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie per lo spazio e per la pazienza.
0: Ma va, no, anzi, noi, scusaci, adesso tu vai a fare le prove. Salutaci tutti i tuoi colleghi.
1: Sì.
0: E un bacione. Noi vediamo se riusciamo a trovare Michele nel frattempo.
2: Complimenti. Ciao, perché vivi anche di musica ed è molto bello questo. Salutiamo tutta la banda di Sant'Angelo Lodigiano. Sant'Angelo per i locali. Ciao.
0: Baci.
1: Grazie. Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS.
5: J-Ax. I P.I.O. Però anche no. 1, 2, go.

0: il video.
1: Cioè, se guardate il 265 della TV, vedete questo video di Gold degli Spandau Ballet e dite: no, vabbè, anni 80 top, su RDS. Top.
2: Che bei tempi. Senti, allora, abbiamo parlato d'amore, è stato bellissimo. Abbiamo parlato di giocattolo all'inizio della nostra, chiamiamola, trasmissione, ma in realtà è come se fosse un grande aperitivo tra amici. E adesso, però, caro Mauro,
1: ci sono.
2: Tu sai che io TVTB? Ma dobbiamo scontrarci.
1: Scontrarci, fra poco c'è la surprise surprise. Questa sera Mauro Casciari, con la complicità di Giulio Caproni, sfida voi ascoltatori e ascoltatrici e Chiara De Pisa, la conduttrice decisa a perdere questa sera.
2: Ok, potrei avere uno zoom sul mio sguardo cattivo?
1: Mamma mia, mamma mia.

0: radio, se siete in radio, immaginate, se siete fra i fortunati che guardano il 265 della TV, vedrete una accigliatissima Chiara. Accigliata. Wow. Mamma, fra poco, Suarez.
1: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
2: Ascoltaci con la nostra app. Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa.
5: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Le 20:43. Chi lo sa il meteo? Me, te oppure quelle di 3B, me, te o loro? 3B, me, te o RDS?
2: Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo anticiclonico. Sole protagonista da nord a sud, eccetto nel pomeriggio, quando avremo da segnalare dei temporali di calore sui rilievi alpini, a tratti sulle prealpi e sui rilievi appenninici. Contesto climatico caldo ed estivo, ma con il caldo che si farà sentire. Infatti, sulla pianura padana e nelle zone interne del centro Italia raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi all'ombra. Per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
3: Amici di Trebimeteo, quella cosa del mette 3B, io non ci avrei mai fatta a dirla, Mauro. Posso dirtelo? Questo è un punto a tuo favore, ma adesso siamo rivali.